Welcome to Tutti Frutti. Tutte le hits del presente, tutte le hits del passato, tutte le hits del futuro. Mondo Radio.

Mondo Radio, tutti frutti, una radio per tutti.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: Due grandi radio.
1: Due grandi radio.
0: Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio,
1: notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: di Dio.
1: Questa è Mondo radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

60-70 Classics. 60-70 Classics. Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: guai.
1: Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

Questa musica non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi. Grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio. Mondo Radio. No limit. No limit.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba e 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno affondato una fabbrica di cioccolato.

6070 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 6070 Classics. Solo su Mondo Radio.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
1: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

60-70 Classics. 60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

musica non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi. Grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio. Mondo Radio. No limit. No limit.

La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 08 33 54 60 72. In darkness.

0: 60-70 Classics.
1: 60-70 Classics. Classics.
0: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Vintage.
1: Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione. Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il sud di Panama, nell'America centrale. Secondo le prime indicazioni e i primi rilevamenti, al momento molto frammentari, l'epicentro della scossa sarebbe stato circa 10 km a ovest di Pitalosa Arriba. Il forte sisma ha provocato il panico nella capitale, dove migliaia di persone sono scese in strada. Dopo la prima scossa, un'altra replica di magnitudo 6. Si segnalano edifici crollati vicino all'epicentro del sisma e diversi feriti. In seguito è stato diramato l'allarme tsunami. Il terremoto è stato avvertito anche in Costa Rica. Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Con questo accordo i prezzi del gasolio per gli americani e per il mondo intero caleranno rapidamente e in misura record, afferma il tycoon. Putin conferma l'intesa. Gli Stati Uniti sospendono temporaneamente sanzioni al diesel russo. Il presidente ucraino Zelensky commenta una decisione indegna e disonesta. La revoca è debolezza e Putin ripagherà con il terrore. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge elettorale approvata nella giornata di giovedì scorso in via definitiva dalla Camera. La legge è stata approvata con 227 voti favorevoli, 164 contrari e nessuno astenuto. Il Tribunale del Lavoro di Roma ha respinto il ricorso presentato dai legali di Sigfrido Ranucci per il reintegro alla conduzione della trasmissione Report. Prendiamo atto della decisione del Tribunale, che rispettiamo ma non condividiamo. Valuteremo il provvedimento e le ulteriori iniziative da assumere nelle sedi competenti, questo è il commento dei legali di Ranucci. Il giornalista, lo ricordiamo, era stato rimosso dalla conduzione del programma il 28 agosto. Maltempo oggi, allerta gialla su Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Umbria, Sardegna e Marche, scuole chiuse in diversi comuni italiani. Ieri nubifragi hanno attraversato l'Italia da nord a sud, i danni maggiori si sono registrati nel Trapanese dopo che due trombe marine si sono abbattute su Mazara del Vallo e Marsala, con abitazioni distrutte, automobili rovesciate e alberi e pali abbattuti. Lo sport: Raul Fernandez firma il miglior tempo nelle qualifiche di Mandalika e conquista la prima pole position in carriera in MotoGP. Il pilota Aprilia ha preceduto Bezzecchi e Di Giannantonio. Marc Marquez apre la seconda fila, subito alle sue spalle il leader del mondiale Martin Heidegger. Decimo Bagnaia, alle 9 la sprint race che assegnerà i primi punti del weekend. Ed è tutto, a più tardi.
2: Due grandi radio. Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Greatest Hits.
4: Ogni giorno.
3: Ogni giorno.
4: Ogni giorno. Su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.

0: pubblicità.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Perché soffrire inutilmente?
3: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
2: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
3: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
2: Gesco è a Melissano, zona industriale.
3: Come posso contattare Gesco?
2: Puoi chiamare Gesco allo 08 33 58 1501 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
3: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
4: Hey, hey, hey! Suona Gunta e canta. Il sabato alle 12 con P40. Qui su Mondo Radio tutti frutti, ma proprio tutti, eh!
5: Obe, obe, marancione, spigaluri e pipi russi, una forbici! Obe, obe, marancione, spigaluri...
6: Gol! Sanchez! Eurogol! Il gol di Sanchez all'incrocio dei pali! Carmelo Greco! Tiro! La Ena! Adesso ha pareggiato l'Atletico Copertino con lo suo bomber.
7: Domenica pomeriggio hai un appuntamento da non perdere. Tutti in campo, il calcio salentino sulle frequenze di Mondo Radio. Commenti, risultati e interviste dai campionati regionali e non solo. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Tutti in campo con Davide Ruberto. Solo su Mondo Radio, naturalmente.
8: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, tutti frutti pubblicità. 0833 54 60 72.
9: Va ora in onda. Buongiorno Salento.

Avevamo dimenticato come fosse la pioggia, perché insomma per un po' di mesi non l'abbiamo neanche vista. Buongiorno, buongiorno a tutti, Lucio del Casale con voi questa mattina. Sono le 7:11, primi 10/10/2026, è sabato, è un sabato proprio non bellissimo e molti comuni hanno, anzi la protezione civile ha diramato l'allerta arancione, quindi se potete state in casa, almeno nelle condizioni meteo avverse, insomma non è il caso di uscire. Se invece insomma dovesse spiovere, perché dovrebbero esserci dei momenti di tranquillità, ma poi oggi sarà una giornata di pioggia piena e quindi insomma aprite i cancelli per far uscire l'acqua. Buongiorno a tutti, noi resteremo insieme fino alle 9:40, quindi prima parte fino alle 8 dedicata alle notizie di cronaca locale. A seguire ci saranno le curiosità dell'almanacco, del meteo e daremo anche uno sguardo all'oroscopo, e alle 9:30 avremo la rassegna stampa, prima quella nazionale poi quella locale. Chiuderemo con lo sport insieme al nostro Pasquale Marzotta per le ultimissime prima della partita di domani pomeriggio tra Lecce e Bologna alle 15 al Via del Mare. Il campionato di Serie A ritorna dopo la pausa dedicata alle nazionali. Bene, quindi buongiorno a tutti. Se volete ascoltare una canzone, chiamate tranquillamente 0833 546072, oppure ricordo in alternativa potete anche inviarci un messaggino al numero 380 20 20 029.

È molto bella questa canzone di Lucio Corsi, La notte di Natale. Beh, siamo ancora un po' lontani, però insomma ci piaceva farvela ascoltare perché è una canzone bella, vellutata, delicata, molto carina, un affresco. Gli appelli al rispetto del codice della strada non hanno prodotto i risultati sperati, nemmeno questa volta. Tra le diverse ipotesi messe sul tavolo c'è anche il divieto di circolazione per motocicli e ciclomotori sulla provinciale 358, la litoranea che collega Otranto a Leuca, ed è quella più drastica. Ricorderete proprio alcuni giorni fa un tragico incidente dove hanno perso la vita due motociclisti. La proposta ora dovrà essere valutata dalla provincia di Lecce, ente proprietario della strada. Fa parte di un piano più ampio per contrastare le condotte di guida pericolosa e le corse clandestine che hanno trasformato alcuni tratti della litoranea in piste ad alto rischio. Alla riunione hanno partecipato i vertici delle forze di polizia, dei vigili del fuoco, della provincia, amministratori locali, 118, insomma, la possibilità di vietare temporaneamente in transito dei mezzi a due ruote, ovviamente quelli motorizzati, è stata presentata dopo aver sentito la Procura della Repubblica. Lo strumento individuato è un'ordinanza ai sensi dell'articolo 6 del codice della strada, con una durata ipotizzata di 6 mesi prorogabili. Beh, onestamente non mi sembra questa una soluzione fattibile, anche perché chi ha intenzione di fare queste corse può farle altrove. Ci sono tante strade in provincia di Lecce, altre se ne stanno facendo come se non ce ne fossero già abbastanza, quindi non credo che questa sia la soluzione migliore. Forse andrebbero monitorate in maniera seria con videocamere e naturalmente sanzionati quelli che superano una certa velocità. Mezzi ce ne sono veramente tanti, questa non mi sembra la più praticabile, anche perché significherebbe togliere la possibilità invece ai motociclisti seri, onesti, tranquilli, di fare una passeggiata tra virgolette, chiaramente, con la moto in zone rispettando naturalmente il codice della strada. Questa almeno la mia posizione. Ancora temporali al sud, oggi scatta l'allerta meteo arancione in Puglia, lo indica un avviso meteo della Protezione Civile. L'avviso prevede il persistere delle precipitazioni da sparse a diffuse a prevalente carattere di rovescio. Dal mattino di oggi si prevedono anche temporali sulla Puglia, i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forte raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica.

maltempo, scuole chiuse a Lecce, la sindaca Poli Bortone firma l'ordinanza, allerta arancione, dicevamo, per rischio idrogeologico e temporali sud Salento. Stop per un giorno a tutte le scuole, agli asili nido e ai servizi educativi per l'infanzia. 7:20, Mondo Radio Tutti Frutti, ancora a tutti, buongiorno Salento, buon ascolto.

0: Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio.
1: Pubblicità.
2: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
3: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
4: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
5: Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio, una grande radio in tutto il Salento.
6: Sette e 25 primi, anzi 26, sempre in diretta sulle frequenze di Mondo Radio insieme a Lucio Del Casale. Continua il Buongiorno Salento.

Un vero e proprio piano di marketing criminale volto non solo a incrementare il volume d'affari dello spaccio, ma anche a fidelizzare i clienti. Questo è il quadro che emerge dalle intercettazioni ambientali e telefoniche contenute nell'ordinanza di custodia cautelare.

confermata dal giudice del tribunale di Lecce, Angelo Zizzari. Eseguita alcuni giorni fa con 12 arresti, che ricostruisce nel dettaglio le modalità con cui i vertici del gruppo gestivano la cessione di droga a Melissano. Tra le conversazioni captate all'interno di una villa monitorata dagli investigatori spicca anche l'idea promozionale ipotizzata dal padrone di casa Salvatore Caputo, ritenuto a capo del clan, per incentivare la vendita in vista delle festività natalizie. Discutendo con i propri familiari e sodali sull'andamento degli affari illeciti, Caputo rifletteva sull'opportunità di lanciare una vera e propria offerta commerciale. Quindi praticamente, se prendi un grammo, 70 euro, ti regalo anche la pipa. Insomma, un incentivo studiato per stimolare il consumo di sostanza e legare a sé la clientela. Cambiamo decisamente argomento. Bufera sull'amministrazione comunale di Lecce. I cittadini si lanciano contro le nuove strisce blu. Presentata dall'opposizione anche una mozione per bloccare in anticipo l'anticipo degli stalli a pagamento voluti dalla sindaca Polibortone. Cancellata la gradualità originaria e trasporto pubblico non potenziato, ancora ulteriori tasse sui cittadini di Lecce naturalmente, ma non solo, anche su quelli che naturalmente andranno a Lecce, che dovranno parcheggiare a costi più alti e anche in zone che prima erano gratuite e oggi invece sono a pagamento. Sullo spinoso tema della mobilità urbana, i consiglieri comunali di minoranza hanno presentato una mozione per la discussione in consiglio comunale, chiedendo lo stop immediato dell'ampliamento degli stalli a pagamento in città.

Grave incidente l'altra mattina intorno alle 9 sulla statale Lecce Maglie in direzione nord, quindi sulla 4 corsie, 4 le auto coinvolte nello schianto, una delle quali si è anche capovolta mentre un'altra è rimasta completamente distrutta. Due persone sono state trasportate in codice rosso al trauma center del DEA di Lecce. Una delle due, una donna di 34 anni, è ricoverata in rianimazione. Un violento acquazzone si è abbattuto ieri mattina sull'intero territorio salentino, portando con sé forti scariche elettriche e anche molti danni. Una delle situazioni più drammatiche si è verificata alla periferia di Sogliano, dove un fulmine ha colpito una villetta in una zona rurale situata al termine di un lungo viale d'accesso, innescando un rogo devastante che ha reso l'abitazione del tutto inagibile. L'episodio si è verificato intorno alle 9.30, quando la scarica atmosferica ha raggiunto l'immobile, concentrandosi nella zona della cucina. I proprietari di casa hanno tentato disperatamente di contenere il fuoco, almeno nei primi istanti, ma le fiamme si sono propagate con estrema rapidità, rendendo vano ogni sforzo.

le indagini le ha già effettuate, ma a breve avremo anche i risultati. Ma le diossine potrebbero essere 50 volte superiori e 4 comuni sono sotto la nube, erano sotto la nube. Le analisi anche sulla possibile contaminazione dei terreni. Un'emergenza esplosa nelle prime ore del rogo è rientrata solo dopo 4 giorni di fuoco, mentre gli ultimi giorni sono scattati gli accertamenti sulla possibile contaminazione dei terreni. ARPA Puglia e ASL Lecce effettuano i campionamenti in 15 punti entro un raggio di 4 km dall'ecocentro di L'Equide per verificare le ricadute dell'incendio e l'eventuale presenza di micro inquinanti nel suolo. I risultati sono attesi nei prossimi giorni, prossima settimana probabilmente, mentre sono in corso anche le analisi dell'acqua prelevata in alcuni pozzi della zona. Si apre così la partita sui rischi per i terreni e le colture, tema che potrebbe approdare anche in un consiglio comunale monotematico. E si è riunito presso la prefettura di Lecce il tavolo tecnico istituzionale dedicato al monitoraggio della presenza dei lupi nel territorio salentino. L'incontro, svolto anche in modalità telematica per facilitare il coordinamento interistituzionale, ha visto la partecipazione di diversi rappresentanti. Dall'analisi complessiva emerge che il fenomeno risulta sotto controllo e privo di elementi di allarme generale. I recenti avvistamenti e gli episodi di avvicinamento ai centri abitati sono legati ad una combinazione di fattori ambientali e antropici. La ridotta disponibilità di prede naturali, l'elevata presenza di animali di affezione e l'errato o improprio abbandono di rifiuti organici, spesso lasciati con l'intento di alimentare la fauna selvatica.

0: Fontes, Eurogol, il gol di Sanchez all'incrocio dei pali. Perdere tempo, pareggio di Barbero. Tiro, terza linea del ramo, la ENA. Adesso ha pareggiato l'Atletico Copertino con lo suo bomber.
1: Domenica pomeriggio hai un appuntamento da non perdere. Tutti in campo, il calcio salentino sulle frequenze di Mondo Radio. Commenti, risultati e interviste dai campionati regionali e non solo. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Tutti in campo con Davide Ruberto. Solo su Mondo Radio, naturalmente. Pubblicità.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
3: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
4: Da Euronics c'è il tasso zero.
5: Tasso zero?
4: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero. Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a 69,99 euro al mese per 10 mesi. Lavatrice Hisense 10 kg e mezzo a 39,99 euro al mese per 10 mesi.
5: Corro!
4: Aspettami, vengo anch'io!
6: Euronics, Atri Case e Presicce Acquarica. Un mondo più avanti. Let's go!
7: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
8: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
7: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
9: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duri Plastic.
10: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, anti-alga, anti-muffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili, una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
9: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duri Plastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.
11: La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondo Radio 08 33 54 60 72.
12: Ritorniamo a parlare di lupi, perché la Regione Puglia è in procinto di adottare un piano di gestione straordinaria a cui seguirà l'emanazione di linee guida condivise con gli enti locali e le associazioni di categoria del settore turistico alberghiero. L'obiettivo è prevenire l'attrazione degli esemplari vicino alle strutture ricettive e ai centri abitati mediante una gestione rigorosa dei rifiuti organici. Parallelamente, la provincia di Lecce prosegue il coordinamento della rete dei parchi e delle risorse naturali del Salento per garantire un monitoraggio scientifico costante e continuo della specie. In linea con le raccomandazioni della Prefettura e della Regione Puglia, che sono state elaborate dal CNR, vengono ricordate le norme fondamentali per prevenire i rischi. Ritorno naturale, il lupo è tornato spontaneamente a ripopolare il territorio pugliese e non è mai stato reintrodotto dall'uomo. Generalmente non rappresenta un pericolo per l'essere umano, ma è essenziale adottare comportamenti idonei. E naturalmente trovate anche sul sito della Regione Puglia quelli che sono i comportamenti da adottare, le regole di comportamento. Non somministrare cibo, nutrire i lupi ne altera il comportamento naturale, rendendoli confidenti e dipendenti dall'uomo, ed è necessario segnalare alle autorità gli esemplari che mostrano confidenza. E poi la corretta gestione dei rifiuti, non interferire con un lupo, non bisogna tentare di avvicinarlo o disturbarlo. Tutelare gli animali domestici, custodire adeguatamente gli animali d'affezione durante le ore notturne, e ricordiamo che il lupo è protetto dalle normative nazionali e comunitarie. Ucciderlo o catturarlo costituisce reato. E questa è una canzone vecchia di Venditti, Sotto la pioggia.

0: Antonello Venditti. D'altra parte, cari amici, non possiamo lamentarci, siamo in autunno ed è normale che piova, quindi insomma dopo tanto sole, dopo tanto caldo, un po' di pioggia insomma ci deve essere, naturalmente senza fare danni, chiaramente.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nuvolosità irregolare a tratti, ancora compatta, ma senza fenomeni e in dissipazione dal pomeriggio. Più soleggiato sulle altre zone. Temperature stabili con massime tra 15 e 20 gradi. Al centro poche nubi sulle regioni tirreniche. Ancora qualche addensamento su interne e adriatico, con rovesci sparsi. Temperature in calo con massime tra 17 e 22 gradi. Al sud, soleggiato in Sardegna, instabile su peninsulari e Sicilia, con rovesci e temporali intermittenti. Migliora su alta Campania. Temperature in calo con massime tra 18 e 23 gradi.
2: State ascoltando Buongiorno Salento, solo su Mondo Radio.
0: La seminfermità mentale equiparata all'età di un giovane tra i 14 e i 18 anni, insomma una questione di legittimità costituzionale, irrompe nell'udienza preliminare in cui è imputato Filippo Manni, 23 anni di Racale, responsabile dell'omicidio della madre Teresa, uccisa il 17 giugno dell'anno scorso. La questione, dalle informazioni acquisite, è stata sollevata dall'avvocato davanti al giudice. L'assunto della difesa si può riassumere così: dal momento che il giovane, come emerso da una perizia psichiatrica, è stato dichiarato parzialmente incapace di intendere e di volere, le sue capacità intellettive si devono ritenere compatibili con quelle di un ragazzo minore di 18 anni e maggiore di 14, con tutti i benefici di legge con cui il minore di quell'età viene giudicato in un processo penale. Quindi è chiara, diciamo, la linea dell'avvocato. E nell'ambito del contrasto allo spaccio di droga, ieri i carabinieri hanno arrestato due persone, l'altro ieri in flagranza di reato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio. A Veglie, un giovane salentino di 25 anni con precedenti specifici è stato ritrovato appunto con due panetti di hashish per un peso complessivo di 120 grammi. A Melendugno invece un giovane operaio di 20 anni, fermo nella sua autovettura in una stazione di servizio, con a bordo 7 involucri contenente cocaina per un peso complessivo di 16 grammi. Anche per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Siamo alla pagina sportiva, ritorna quindi il campionato di calcio di Serie A dopo l'intervallo di un paio di settimane per consentire alla nazionale di giocare quelle partite di Nations League. Parliamo quindi del Lecce, Jolly Pierotti per limitare il Bologna, questo è il titolo sul nuovo quotidiano in edicola questa mattina. Il Lecce prepara la trappola agli emiliani che con Palladino cercano un gioco più verticale per sfruttare Orsolini, Cambiaghi e l'ex Piccoli. L'argentino Pierotti è più propenso a ripiegare sulla linea difensiva, a centrocampo Di Francesco fa leva sulle qualità di Ilic e Koulibaly. Intanto allenamento di rifinitura oggi per il Lecce, la squadra effettuerà l'ultima seduta settimanale al Via del Mare, dove domani, lo ricordiamo, alle 15 affronterà il Bologna per la sesta giornata di Serie A. Intanto è ufficiale il prolungamento del rapporto contrattuale con Paco Esteban, che scadeva il 30 giugno del 2027, è stato prorogato fino al termine della stagione sportiva 2029-2030. Con questa nota ufficiale il club giallorosso ha blindato il suo gioiellino, l'attaccante spagnolo, classe 2006. Diamo uno sguardo alle altre partite in programma. Genoa, Fiorentina, Inter, Parma, Napoli, Frosinone, Como, Roma, Lazio, Monza, Lecce, Bologna, Sassuolo, Milan, Cagliari, Juventus, Atalanta, Venezia, Torino, Udinese. Oggi appunto ci sarà Genoa, Fiorentina, alle 18 Inter, Parma, alle 20:45 Napoli, Frosinone. E serve una reazione ai tifosi del Casarano che lo hanno sottolineato con vigore e con rinnovato attaccamento ai colori rossazzurri. Proprio per il match di domani contro la Salernitana, che sembra essere un crocevia di una stagione che non è ancora entrata nel vivo. Mentre sul Casarano incombono già nubi avverse che certamente non sono quelle del meteo, ma hanno un altro significato. Insomma, la sfida alla Salernitana si gioca alle 15 e sarà addirittura trasmessa in diretta su Rai 2, perché è stato anche disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Salerno.

0: Chi ama la musica chiama Mondoradio 0833 54 60 72 per i tuoi messaggi 380 20 229.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il sud di Panama, nell'America centrale. Secondo le prime indicazioni e i primi rilevamenti, al momento molto frammentari, l'epicentro della scossa sarebbe stato circa 10 km a ovest di Pitalosa Arriba. Il forte sisma ha provocato il panico nella capitale, dove migliaia di persone sono scese in strada. Dopo la prima scossa, un'altra replica di magnitudo 6. Si segnalano edifici crollati vicino all'epicentro del sisma e diversi feriti. In seguito è stato diramato l'allarme tsunami. Il terremoto è stato avvertito anche in Costa Rica.
2: Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Con questo accordo i prezzi del carburante per gli americani e per il mondo intero caleranno rapidamente e in misura record, afferma il Tycoon. Putin conferma l'intesa. Gli Stati Uniti sospendono temporaneamente le sanzioni al diesel russo. Il presidente ucraino Zelensky commenta: una decisione indegna e disonesta, la revoca è debolezza e Putin ripagherà con il terrore.
3: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge elettorale approvata nella giornata di giovedì scorso in via definitiva dalla Camera. La legge è stata approvata con 227 voti favorevoli, 164 contrari e nessuno astenuto. La riforma targata centrodestra prevede un proporzionale con premio di maggioranza e il ritorno delle preferenze con capilista bloccati, oltre alla novità dell'indicazione del premier.
2: Un 14enne è stato denunciato alla Procura per i minorenni di Catania per la diffusione di notizie e di informazioni dal contenuto violento ed apologetico, in particolare allusivi alla commissione di atti violenti a scuola. Scrivendo, utilizzando l'alfabeto cirillico, alludeva al compimento di stragi e atti di terrorismo, mostrandosi con un casco militare ed una videocamera indossabile. Durante una perquisizione domiciliare di informatica, gli agenti hanno trovato nella stanza del giovane abbigliamento con frasi discriminatorie, svastiche, appunti manoscritti e un rudimentale giubbotto antiproiettile.
3: Maltempo oggi, allerta gialla su Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Umbria, Sardegna e Marche, scuole chiuse in diversi comuni italiani. Ieri nubifragi hanno attraversato l'Italia da nord a sud. I danni maggiori si sono registrati nel Trapanese dopo che due trombe marine si sono abbattute su Mazara del Vallo e Marsala, con abitazioni distrutte, automobili rovesciate e alberi e pali abbattuti.
2: Lo sport. Raul Fernandez firma il miglior tempo nelle qualifiche di Mandalika e conquista la prima pole position in carriera in MotoGP. Il pilota del team Aprilia Trekhouse ha preceduto Bezzecchi e Di Gian Antonio. Marc Marquez apre la seconda fila, subito alle sue spalle il leader mondiale Martin e Aldeguer, decimo Bagnaia. Alle 9 la sprint race che assegnerà i primi punti del weekend.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Sono le 8:10, il sole si fa per dire, è sorto alle 6:52, tramonterà alle 18:17, la luna sorge alle 6:34, tramonta alle 17:53, siamo nella luna nuova. Allora, oggi è il 283esimo giorno dell'anno, si festeggiano i santi Daniele e compagni, San Giovanni Leonardi. Beh, auguri a tutti quelli che festeggiano l'onomastico e anche il compleanno, insomma tutti quelli che oggi 10 ottobre hanno qualcosa da festeggiare. Il nome Daniele deriva dall'ebraico Daniel, composto da Dan, aggiudicato, oppure da Dayan, giudice, e la forma abbreviata El di Elohim, Dio. Il significato quindi: Dio ha così giudicato, oppure il mio giudice è Dio. Daniele fu un profeta biblico a Babilonia e viene ricordato per essere stato gettato nella fossa dei leoni dal re persiano Dario, ma da cui miracolosamente ne uscì illeso. Il nome in Italia è piuttosto popolare tra i nuovi nati, malgrado abbia subito negli ultimi anni una costante decrescita. Non appare nelle ultime classifiche dei nomi più utilizzati negli altri paesi del mondo. I nati il 10 ottobre tendono ad essere prudenti nelle questioni finanziarie e nei rapporti d'affari in generale. Normalmente molto esperti a trattare il denaro e gli investimenti considerano il denaro non solo una ricompensa per il loro lavoro, ma anche una spia per valutare se stanno navigando in buone acque. I nati in questo giorno sono molto acuti e analitici e anno dopo anno si dimostrano di garantire un'amministrazione regolare dei propri affari, della famiglia e degli organismi in cui operano. Il loro giudizio su questioni amministrative è quasi sempre attendibile e dal momento che l'amministrazione è quasi un dio per loro, di solito sono molto affidabili in questo senso. Oggi è il compleanno di Antonio Albanese.
1: La lotta per il progresso è dura, ma io non mi faccio intimidire. Sono i cani dell'opposizione che devono avere paura. E chi mi vuole bene, affettivamente vi saluto e qualunque mente vi ringrazio. Io accetto la qualunque, vi dico, voi votatemi e ve lo prometto, ci sarà più pelo per tutti! Bravo! Più pelo per tutti! Bravo! E forza Regina!

0: mondo dell'auto sta cambiando, ma ciò che non cambia è il nostro impegno per la qualità, trasparenza e cura dei nostri clienti. Stiamo parlando di Valmauto. La fiducia non si impone, si costruisce un cliente alla volta. Valmauto è a Tricase, zona industriale. Smetti di cercare la tua nuova auto. La trovi da Valmauto. Visita www.valmauto.it.
1: Hey hey hey, sono Gunta e canta il sabato alle 12 con P40 qui su Mondo Radio Tutti Frutti, ma proprio tutti, eh.
2: Ove ove marancione, spigaluri e pipi russi, una forbici. Ove ove marancione, spigaluri.
3: Per la tua pubblicità su Mondo Radio Tutti Frutti pubblicità 0833 54 60 72.
4: Allora, cari amici, Valmauto, ve lo ricordiamo, insomma, se volete acquistare una macchina, una nuova auto o usata di qualità, insomma, Valmauto, cari amici, segnatevelo questo nome, Valmauto a Tricase.

Allora, diamo un'occhiata all'oroscopo. Ariete, sarà una giornata impegnativa e faticosa a causa di Venere. Le attività da portare a termine sono tante e voi vi sentite stanchi fin dalla prima mattinata. Segno del Toro, troppo spesso vi sentite trascurati dal partner, richiedete le sue attenzioni senza vergognarvi. Gemelli, vi aspetta una giornata tranquilla che però potrebbe rendervi inquieti, perché a volte la tranquillità annoia. Cancro, le stelle consigliano di intraprendere un nuovo percorso, che sia un viaggio, un colloquio di lavoro o l'inizio di una relazione, ha poca importanza. Leone, la giornata inizierà con qualche turbolenza e difficoltà e non tutto filerà come previsto, ma con il perfezionamento di un paio di dettagli e qualche piccolo accorgimento riuscirete a ripristinare il sereno. Vergine, giornata contrassegnata da energia propositiva che vi renderà fieri di voi stessi e di quello che state facendo. Bilancia, un giorno luminoso vi attende grazie alle orbite dei pianeti maggiori. Dall'alba fino al tramonto vivrete con un'aurea protettiva che renderà armonioso tutto quello che vi circonda. Scorpione, e questo sicuramente il peggiore giorno della settimana per voi che cercate di parlare dei vostri problemi con chi vi sta accanto senza risultati. Sagittario, sono giorni che aspettate dei risultati e finalmente oggi arriveranno. Saranno inferiori alle attese, anche perché le vostre aspettative erano troppo alte. Capricorno, in questo periodo non vi sentite al top e il vostro umore anche oggi non sarà dei migliori. Acquario, al lavoro ultimamente non respirate aria buona e vi sentite sempre più demotivati, ma quello che al momento non riesce a darvi la vostra professione ve lo regala la vita sentimentale. Pesci, sul posto di lavoro avrete qualche nemico che ogni giorno vi darà del filo da torcere. È arrivato il momento di affrontare tutte le persone con le quali non corre buon sangue.

0: Pitbull insieme a Lenier. Questo brano è tremenda salsita.
1: Pubblicità. Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.

0: e genuina alimentazione. Per questo ti consigliamo Avicola Marsilio. Avicola Marsilio è leader da oltre 20 anni per la produzione e vendita di uova locali. Un prodotto sempre fresco e distribuito il giorno stesso della deposizione. Scegli il meglio sulla tua tavola. Scegli Avicola Marsilio. A Tricase, provinciale per Specchia. Aperti dalle 6:30 alle 13.
1: Meglio un uovo fresco oggi e anche domani.
2: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre, la nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
3: Sono le 8:24. Mondo Radio, tutti pronti. E salutiamo i nostri carissimi amici Max e Antonio. Questa è un classico dei CCCP and the Radio Plays.

Radio Plays, insomma i CCCP di Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Gianni Maroccolo, insomma all'epoca un gruppo che ha veramente rivoluzionato il modo di fare musica in Italia. Allora diamo un'occhiata agli eventi del 10 ottobre, i fatti del giorno nella storia. 1800, grazie ad una soffiata, la polizia sveglia.

commetta un attentato a Napoleone Bonaparte e arresta i quattro sicari che avrebbero cercato di pugnalarlo. 1846, a pochi giorni dalla scoperta di Nettuno da parte di Johann Gottfried Gale, l'astronomo inglese William Lassell ne scopre il suo più grande satellite, cioè Tritone. 1884, a soli 20 anni, Rinaldo Piaggio fonda a Sestri Levante la società con il suo nome per la produzione di arredamenti navali. 1911, in Cina, i rivoluzionari di Sun Yat-sen depongono la dinastia Manciù. 1920, l'Italia ufficializza l'acquisizione della parte meridionale del Tirolo, annettendo nell'Alto Adige i territori a sud del Brennero. 1933 viene commercializzato negli Stati Uniti il primo detergente sintetico. 1935, la Società delle Nazioni Unite decreta un embargo di armi, merci e materie prime all'Italia perché aveva attaccato l'Etiopia. 1954, in Vietnam le truppe di Ho Chi Minh hanno la meglio sull'esercito francese ed entrano nella capitale Hanoi, liberandola. 1956, Arturo ed Egidio Santato sequestrano 96 alunni e 3 maestre nella scuola elementare di Terrazzano, chiedendo un riscatto di 200 milioni di lire. Un giovane operaio, Sante Zennaro, intervenuto per trattare con i sequestratori, viene ucciso per errore dalla polizia.

anni di dominio britannico, i territori delle isole Fiji diventano indipendenti. Nel 1973 il vicepresidente degli Stati Uniti d'America Spiro Agnew si dimette e avrebbe incassato parecchi dollari di contributi elettorali non dichiarati al fisco. Nel 1973 protesta a Roma di agenti di polizia, carabinieri e finanzieri che protestano perché chiedono uno stipendio più alto. Nel 1978 l'autore e cantante Renato Zero pubblica il nuovo singolo dal titolo Triangolo. Nel 1979 debutta L'Occhio, il nuovo quotidiano della Rizzoli editrice diretto da Maurizio Costanzo, durerà poco. Nel 1982 Papa Giovanni Paolo II proclama santo il frate francescano Massimiliano Maria Kolbe, che nel campo di sterminio nazista di Auschwitz si offrì di morire al posto di uno dei condannati a morte. 1985, un caccia statunitense intercetta l'aereo egiziano con a bordo i dirottatori dell'Achille Lauro. 1985, si spegne a 70 anni il grande, grandissimo regista Orson Welles. Lo ricorderete, lui che aveva conquistato l'attenzione mondiale con La Guerra dei Mondi, un programma radio che, pur annunciando che era una simulazione, fece credere a molti cittadini che fossero intervenuti, che fossero sbarcati i marziani. 1990, chiusa l'esperienza del Partito Comunista Italiano, viene annunciata la nascita del Partito Democratico della Sinistra, il PDS. 2005, a 28 anni, Lapo Elkan, responsabile della promozione Fiat, viene ricoverato in coma per overdose di cocaina. 2007, il giornale Blender nomina Sting peggiore paroliere, avrebbe saccheggiato lo scrittore russo Nabokov per Don't Stand So Close to Me. Nel 2010 il comitato di assegnazione del premio Nobel annuncia di aver attribuito quello per la pace all'attivista pakistana Malala Yousafzai come riconoscimento per la lotta alla

siamo ai nati oggi, 1813, Giuseppe Verdi, grande compositore. E poi 1892, Renato Dallara, dirigente sportivo, presidente del Bologna Calcio, ed è a lui intestato lo stadio di Bologna. 1917, grande pianista jazz Thelonious Monk. E poi nel 30 il drammaturgo e scrittore Harold Pinter. Nel 39 ricorderete la canzone Ramaya, Afrik Simon, compleanno. Nel 42 nasce il grande attore e regista Gabriele Lavia. Nel 46 Francesco Malerba, primo astronauta italiano. Nel 53 il cantante Midge Ure. Nel 54 il cantante dei Van Halen David Lee Roth. Nel 64 lo abbiamo già detto, Antonio Albanese. Nel 1967 l'attrice Maria Pia Calzone. Nel 74 l'attore Fabio Troiano. Nel 74 l'attrice Nike Rivelli, figlia di Ornella Muti. Nel 74 Roberto Fico, presidente della regione Campania. Nel 79 la cantante Mia. Nel 91 la cantante Gabriella Cilmi. Però dobbiamo fare un salto indietro, cari amici, di molti anni. Era il 1963 a Placassier, una zona periferica di Grassa nella regione francese della Provenza. Muore a soli 47 anni una delle cantanti più grandi della storia della musica, Edith Piaf. Tra le sue canzoni anche La Vita.

Nata il 19 dicembre del 1945. È stata prolifica interprete del filone della chanson, considerata come la più grande cantautrice francese di tutti i tempi, nota anche come Passerotto. Veniva soprannominata in questo modo perché insomma aveva una statura minuta. E insomma, grande Edith Piaf, scomparsa proprio il 10 ottobre del 1963. Diamo uno sguardo al meteo. Un sabato di maltempo, a tratti anche forte, nuvole ioniche con a fasi alterne piogge anche a carattere temporalesco, fenomeni soprattutto nel primo pomeriggio. Possibili nubifragi, grandinate, insomma prestate attenzione, vento moderato settentrionale, in attenuazione serale, mari mossi, temperature tra i 19 e i 23 gradi, potenziali fenomeni anche vorticosi. Quindi fate attenzione, ma più tardi alle 11:15 avremo, come di consueto, in diretta il direttore di Supermeteo, Giuseppe De Vitis, e con lui avremo ulteriori notizie all'interno della seconda parte del Buongiorno Salento con Giustina. Il proverbio di oggi: anche le vacche nere danno il latte bianco, che è un detto popolare italiano che significa l'apparenza esteriore non cambia la sostanza o il valore di ciò che si fa. Insomma, non bisogna farsi ingannare dai pregiudizi o dal colore delle cose o delle persone. Ciò che conta è il risultato concreto e la qualità del lavoro prodotto. Quindi anche le vacche nere danno il latte bianco. Oh, bacco per bacco, 8:41, Mondo Radio.

0: canzoni tu potrai ascoltare, non ti resta da fare che telefonare.
1: 0833 54 60 72.
2: Pubblicità.
3: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
4: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
3: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
5: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
6: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, Tutti Frutti Pubblicità, 0833 54 60 72.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto, e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Con questo accordo i prezzi del carburante per gli americani e per il mondo intero caleranno rapidamente e in misura record, afferma il tycoon. Putin conferma l'intesa. Gli Stati Uniti sospendono temporaneamente le sanzioni al diesel russo. Il presidente ucraino Zelensky commenta: una decisione indegna e disonesta. La revoca è debolezza e Putin ripagherà con il terrore.
2: Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il sud del Panama nell'America centrale. Secondo le prime indicazioni e i primi rilevamenti al momento molto frammentari, l'epicentro della scossa sarebbe stato circa 10 km a ovest di Pitalosa Arriba, ritirata l'allerta tsunami sulle coste centroamericane del Pacifico. I media locali hanno mostrato diversi palazzi gravemente danneggiati a Penonomé, una delle zone più colpite. Si sono registrate decine di repliche e molti danni, ma al momento nessuno una vittima.
3: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge elettorale approvata nella giornata di giovedì scorso in via definitiva dalla Camera. La legge è stata approvata con 227 voti favorevoli, 164 contrari e nessuno astenuto. La riforma targata centrodestra prevede un proporzionale con premio di maggioranza e il ritorno delle preferenze con capilista bloccati, oltre alla novità dell'indicazione del premier.
2: Il Tribunale del Lavoro di Roma ha respinto il ricorso presentato dai legali di Sigfrido Ranucci per il reintegro alla conduzione della trasmissione Report. Prendiamo atto della decisione del Tribunale di Roma, che rispettiamo ma non condividiamo. Valuteremo il provvedimento e le ulteriori iniziative da assumere nelle sedi competenti. Questo è il commento dei legali di Ranucci. Il giornalista, lo ricordiamo, è stato rimosso dalla conduzione del programma il 28 agosto.
3: Maltempo oggi, allerta gialla su Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Umbria, Sardegna e Marche. Scuole chiuse in diversi comuni italiani. Ieri nubifragi hanno attraversato l'Italia da nord a sud. I danni maggiori si sono registrati nel Trapanese, dopo che due trombe marine si sono abbattute su Mazara del Vallo e Marsala, con abitazioni distrutte, automobili rovesciate e alberi e pali abbattuti.
2: Il tennis, quarta giornata al Masters 1000 di Shanghai. Si chiude oggi il secondo turno con il ritorno in campo di Matteo Arnaldi e l'esordio di Luciano Darderi. Il ligure in campo contro lo statunitense Taylor Fritz. Il primo avversario dell'italo-argentino invece sarà il greco Stefanos Tsitsipas. E anche il giorno del debutto di Carlos Alcaraz, campione pochi giorni fa all'ATP 500 di Tokyo. Lo spagnolo affronterà l'argentino Juan Manuel Cerundolo. A Pechino invece è il giorno delle semifinali del torneo femminile. Prima Andreeva Bartunkova, poi Zheng Mertens.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 0833 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto, e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo. Sabato 17 ottobre alle 20:30 al Cineteatro Lumière di Carmiano, Franco Piana in concerto, in collaborazione con il Comune di Carmiano e il Conservatorio Tito Schipa di Lecce.
2: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
3: Da Euronics c'è il tasso zero.
4: Tasso zero?
3: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero! Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a 69,99 euro al mese per 10 mesi. Lavatrice Hisense 10 kg e mezzo a 39,99 euro al mese per 10 mesi.
4: Corro!
3: Aspettami, vengo anch'io!
5: Euronics, a Tricase e Presicce Acquarica. Un mondo più avanti. Let's go!
6: Questa è Mondo radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
3: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, Tutti Frutti Pubblicità, 0833 54 60 72.

Hey hey, suona Gunta e canta il sabato alle 12 con P40 qui su Mondo Radio Tutti Frutti, ma proprio tutti, eh.

0: Sanchez, Eurogol, il gol di Sanchez all'incrocio dei pali.
1: Tiro, terza linea del grano, la Ena.
0: Adesso ha pareggiato l'Atletico.

0: Marco Bomber.
1: Domenica pomeriggio hai un appuntamento da non perdere. Tutti in campo, il calcio salentino sulle frequenze di Mondo Radio. Commenti, risultati e interviste dai campionati regionali e non solo. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Tutti in campo con Davide Ruberto. Solo su Mondo Radio, naturalmente.
2: Tutti i frutti della musica, tutti i frutti del successo. Mondo Radio è cresciuta con voi ed è ormai una splendida realtà che è diventata il punto di riferimento della nostra zona.
3: Mondo Radio Tutti Frutti.
2: Mondo Radio Tutti Frutti. Per la tua pubblicità 0833 54 60 72. Mondo Radio. Il successo a portata di radio.
3: Mondo Radio Tutti Frutti.
2: Mondo Radio. La radio ringrazia.
4: Mondo Radio Informazione.
5: Eccoci in diretta, sono le 9:30, appuntamento con la rassegna stampa nazionale. Prima quello che hanno scritto, quello che è nelle prime pagine dei quotidiani più importanti in Italia. Corriere della Sera, apertura con il titolo Nobel, l'ira di Israele e Stati Uniti, premio per la pace alla giudice Navi Pillay che parlò di genocidi a Gaza. Spazio anche alla legge elettorale con un focus sui ricorsi dell'opposizione alla consulta e un'intervista anche a Mario Calabresi che annuncia la sua candidatura del centro-sinistra a sindaco di Milano. La Repubblica, un bel titolo, un Nobel per il diritto, anche la Repubblica quindi apre con il Nobel a Pillay intitolando un Nobel per il diritto, premio per la pace alla giurista Navi Pillay. Combatte i crimini di guerra, l'accusa di genocidio a Gaza, l'ira di Israele, la ritorsione di Trump, sanzioni alla Corte Penale Internazionale. Anche sulla Repubblica c'è spazio alla legge elettorale. Gli Stati Uniti sono sempre più senza limiti, addirittura una fucilazione che sarà data in diretta streaming. Una cosa assolutamente vergognosa. Sulla Stampa di Torino, apertura con il titolo Trump-Putin, accordo sul petrolio, la Casa Bianca toglie le sanzioni sul diesel russo, la faccia dell'Ucraina e di quello che soffre il popolo ucraino da ormai 5 anni. Mosca fornirà a Washington 5 milioni di tonnellate di greggio e proprio Zelensky dice Donald disonesto, un regalo allo zar e al dittatore Putin. Sul Messaggero il titolo Trump via le sanzioni a Putin, appunto la prima pagina anche sul quotidiano di Roma, Nobel per la pace, intervista anche al vice premier italiano Tajani, il no al reintegro di Ranucci a Report e la legge elettorale, spazio anche a Friedkin, tutto per la Roma, naturalmente in questo caso si parla di sport. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport, per l'appunto il titolo è Rieccoli, praticamente il significato che il campionato ritorna dopo la pausa dedicata alla nazionale di calcio. Ed ora invece siamo alla pagina locale su Lecce Prima. Corse e rischi sulla Litorania, si fa largo addirittura la contromisura più drastica, stop a tutte le moto, ma questa chiaramente è una misura temporanea, solo per 6 mesi, al vertice in prefettura prende corpo l'ipotesi di vietare per 6 mesi con ordinanza la circolazione di motocicli e ciclomotori sulla provinciale 358 Otranto Santa Maria di Leuca. La decisione spetterà alla provincia, ma vedremo chiaramente che cosa accadrà. Sul Nuovo Quotidiano, spazio alla svolta dei parcheggi a Lecce, l'aumento del ticket nelle strisce blu previsto dal nuovo piano sosta riguarda anche questa parte della città, le tariffe orarie saliranno fino a 1,60 euro e gli abbonamenti mensili praticamente raddoppieranno. La rabbia e i timori di coloro che vivono e lavorano a Lecce, piazzetta Ariosto in rivolta. Gli aumenti sono insostenibili per le attività e per i clienti.

0: E andiamo avanti con altre notizie. San Cataldo, la giunta ha prorogato fino al 31 gennaio 2027 la concessione alla Soluzioni Marittime SRL. La nostra Lecce, sempre più città del mare, proroga di 3 mesi. Andiamo avanti, parliamo del maltempo. L'area nord della provincia di Lecce è messa in ginocchio ieri mattina da una violenta bomba d'acqua. Criticità da Lecce alla Grecia Salentina, infiltrazioni nei licei, caos in strada e sui binari delle ferrovie sud-est. Ecco i disagi, allagamenti e blackout. E oggi appunto scuole chiuse, l'ordinanza della sindaca di Lecce, Adriana Polibortone. Sangue, droga e i riti della Sacra Corona Unita, i segreti nei verbali del pentito depositate nel processo Escape, le dichiarazioni del nuovo collaboratore di giustizia di Squinzano, le regole del medaglione, i tagli sulle braccia per le nuove affiliazioni e anche addirittura un'armeria clandestina, una parte di articolo di Andrea Tafuro sul Nuovo Quotidiano in edicola oggi. Blitz antidroga dei carabinieri nel Salento, 2 giovani salentini di 25 e 20 anni sono stati arrestati in 2 distinti interventi a Veglie e Melendugno. A Veglie, a seguito di mirati accertamenti, hanno eseguito i carabinieri una perquisizione domiciliare a casa di un 25enne, nella sua abitazione 120 grammi di hashish occultati con cura. A Melendugno i militari hanno rinvenuto a casa di un operaio di 20 anni, praticamente hanno rinvenuto 16 grammi di cocaina. Sequestrata la droga, il giovane è stato sottoposto ai domiciliari. Lupi, vertice in prefettura per fare il punto sulla presenza del lupo nel Salento. La riunione di giovedì pomeriggio ha riunito regione, provincia, ASL, forze dell'ordine e altre persone. Al centro del confronto le segnalazioni registrate sia sulla fascia adriatica tra Lecce, Melendugno, Maglie, Poggiado e Scorraro e quella ionica. Il fenomeno resta comunque sotto controllo. Arrestate dai carabinieri 3 persone ritenute responsabili di 2 distinte truffe aggravate ai danni di anziane per un valore complessivo di oltre 46.000 euro. A Lecce, i militari di Santa Rosa, insieme ai colleghi di Oria, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare ai danni ai domiciliari con braccialetto elettronico ai danni di una 25enne di Oria. La giovane è accusata del corpo messo a segno il 13 maggio scorso. Quindi i carabinieri sono intervenuti. Ad Alessano invece la prontezza dei carabinieri di Tricase ha sventato un ennesimo inganno portando all'arresto in flagranza di 2 campani di 27 e 54 anni con la scusa del finto coinvolgimento in un furto in una gioielleria. La coppia aveva spinto una 75enne a consegnare gioielli e contanti per oltre 31.000 euro. L'intervento dei militari ha consentito di bloccare i truffatori. Rogo nell'ecocentro di L'Equila, lo ricorderete, fine settembre. Dopo i rilievi sull'aria si procede con quelli sui terreni. Da ieri ARPA Puglia è al lavoro per effettuare i campionamenti sulla superficie del suolo dei microinquinanti sprigionati dall'incendio del 29 agosto, avevo detto settembre, all'ecocentro di Ecorisorse all'Equile. Intanto nuovi dettagli emergono e riguardano gli esiti sulle analisi condotte su alcuni alimenti. Si apprende da ARPA che rispetto alla diffusione di microinquinanti organici sulle sostanze direttamente correlate al consumo umano, il Dipartimento di Prevenzione ha redatto un piano straordinario concentrando l'attenzione sui prodotti delle attività agricole e zootecniche situate nel raggio di 2 chilometri. Lavori all'ex nautico di Gallipoli, confronto aperto sul futuro della scuola a Gallipoli, si allarga quindi il confronto sul caso dell'ex nautico. Interviene anche il Partito Democratico con il deputato Stefanazzi, che chiede al direttore generale dell'INAIL Marcello Fiori di sgombrare il campo da ogni incertezza sulla possibilità di trasferire altrove il finanziamento. Dopo l'iniziativa di Elisabetta Piccolotti arriva quindi anche una nuova interrogazione a risposta scritta ai ministri dell'istruzione e del merito. Bene, adesso apriamo la pagina sportiva, ritorna il campionato e ritorna il Lecce che domani affronterà il Bologna alle ore 15 al Via del Mare. Buongiorno Pasquale.
1: Buongiorno Lucio, finalmente si rigioca dopo 3 settimane di sosta, il campionato mancava a tutti, ma davvero proprio a tutti, e quindi domani alle ore 15 scendono in campo Lecce e Bologna, una sfida che sicuramente non è uno scontro salvezza, il potenziale del Bologna diciamo da squadra che lotta per le qualificazioni alle coppe europee, il Lecce punta alla salvezza, ma si presentano in campo 2 squadre con il Lecce in vantaggio di 4 punti sulla zona di recessione e in cerca di conferme anche nella crescita sul piano mentale, mentre il Bologna inizio deficitario, che è costata la panchina a Tedesco con l'arrivo di Palladino prima della sosta, e quindi la squadra persina cerca il riscatto in Salento, ma il Lecce sa di che si parla e sa che deve lottare e combattere per poter uscire indenne dal campo. Detto questo, sicuramente in queste 3 settimane Eusebio Di Francesco ha lavorato con una squadra senza ben 9 nazionali, alla fine l'ultimo dei 9, Gaspari, è entrato solo ieri sera dopo gli impegni con la sua nazionale, l'Angola, alle qualificazioni di Coppa d'Africa, e dovrebbe partire dalla panchina con la coppia centrale che dovrebbe essere formata Thiago Gabriel e Siebert. Detto questo, rientra Gubels dopo aver recuperato nell'ultimo mese dalla distorsione alla caviglia sinistra, la punta centrale francese è in vantaggio quindi come punta centrale nel tridente offensivo. Il 4-3-3 del tecnico pescarese dovrebbe comporsi con Vladimiro Falcone, fresco di prolungamento e adeguamento del contratto, il capitano giallorosso che ha affermato tutto il suo amore per questa maglia e il Salento. La linea 4 a destra Veiga, a sinistra Gallo, coppia centrale composta come detto da Thiago Gabriel, di ritorno dall'Under 21 portoghese, e con tanti ammiratori in patria che lo vogliono spingere fino addirittura alla nazionale maggiore. Accanto a lui, come detto, il tedesco Siebert a centrocampo, Koulibaly e Ilic dovrebbero avere come compagno di reparto Malè, in vantaggio su Ngom, reduce dagli impegni con la sua Mauritania, e in attacco, come detto, Kubels affiancato a destra da Pierotti e a sinistra altro ballottaggio che vede Monteiro impegnato con la sua nazionale svizzera, convocato in extremis per sopperire a qualche assenza, ma mai schierato dal tecnico elvetico. Bene, che ha fatto sempre panchina, vorrà riscattarsi, e quindi il posto lo giocherà Monteiro con Fatah.
0: Ricordiamo domani all'interno di Tutti in Campo collegamenti dallo stadio di Via del Mare proprio con te Pasquale, grazie e buona giornata.
1: Grazie Lucio, un buongiorno a tutti e forza Lecce.
0: Bene, siamo al termine cari amici, 2 parole anche sul Casarano, la squadra rossa-azzurra prova a ritrovare domani serenità e brillantezza contro la Salernitana. Bene, è tutto, 9.43, grazie per l'attenzione, alle 10 il giornale radio nazionale, a seguire la seconda parte del Buongiorno Salento con Giustina.
2: Pochi istanti di pausa e poi ci sarà.
3: Si sono presi il nostro cuore.

0: pubblicità.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 7 Terza Lentina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari di circa 3 km tra lo svincolo per Erchie e lo svincolo per San Pancrazio in provincia di Brindisi. Sulla strada statale 274 Salentina Meridionale è attiva una chiusura all'altezza dello svincolo di Presicce in entrambe le direzioni in provincia di Lecce, deviazioni in loco. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una chiusura di 2 km circa tra gli svincoli di Carapelle e Stornara in direzione Canosa in provincia di Foggia, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
3: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duri Plastic.
4: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, antialga, antimuffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili. Una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
3: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duri Plastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.
5: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre, la nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Putin conferma l'intesa. Gli Stati Uniti sospendono temporaneamente le sanzioni al diesel russo. Il presidente ucraino Zelensky commenta una decisione indegna e disonesta. La revoca è debolezza e Putin ripagherà con il terrore. Bombe guidate russe hanno intanto colpito un condominio a Zaporizhzhia nel sud dell'Ucraina, uccidendo 4 persone.
1: Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il sud di Panama, nell'America centrale. Ritirata l'allerta tsunami sulle coste centroamericane del Pacifico. I media locali hanno mostrato diversi palazzi gravemente danneggiati a Penonomé, una delle zone più colpite. Si sono registrate decine di repliche e molti danni, ma al momento nessuna vittima. E intanto l'uragano Isaias tocca terra in Florida come categoria 2. L'allerta è alta negli stati che si affacciano sul Golfo del Messico. In Alabama già migliaia di persone sono senza elettricità.
2: Dramma in una scuola dell'Interland di Treviso. Un 13enne studente di terza media si è gettato dal primo piano dell'istituto e ora rischia di rimanere paralizzato. I compagni hanno raccontato che veniva preso in giro per il suo modo di parlare. Si ipotizza che ci sia dunque il bullismo alla base del gesto. L'adolescente soccorso e portato in ospedale presentava tagli sulle braccia.
1: I carabinieri di Bibbiena, in provincia di Arezzo, hanno arrestato una donna di 59 anni gravemente indiziata del delitto di omicidio preterintenzionale aggravato in relazione alla morte del marito, deceduto in ospedale dopo essere stato ferito con un coltello all'interno della loro abitazione. Il fatto risale alla tarda mattinata del 18 settembre scorso. Nel corso di una discussione, la donna avrebbe impugnato un coltello di circa 30 centimetri e avrebbe colpito il marito alla gamba sinistra, provocando uno shock emorragico che ne ha causato il decesso.
2: Ancora maltempo sull'Italia, oggi allerta arancione in 4 regioni: Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Allerta gialla per temporali in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Intanto si contano i danni degli scorsi giorni. Una doppia tromba marina ieri ha colpito Marsala in provincia di Trapani, distruggendo almeno 5 case e un complesso scolastico. Colpite anche Napoli ed Ischia, dove si sono verificati smottamenti.
1: Lo sport, MotoGP e Gran Premio d'Indonesia. Marc Marquez vince la sprint race di Mandalika ed è il nuovo leader del mondiale. Sul podio, insieme allo spagnolo, ci sono Ogura e di Giannantonio. Quarto Martin, che ha accusato un calo nel finale dopo essere stato in testa per metà gara, poi Alex Marquez e Acosta. Contatto al via tra Bezzecchi e Raul Fernandez, out entrambi. In classifica Marc è a più 4 su Martin e a più 59 su Bez. Domani gara lunga, sempre alle 9, ora italiana.
2: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

E buongiorno, buongiornissimo a tutti e a tutti, ben ritrovati insieme su Mondo Radio Tutti Frutti naturalmente. Un buongiorno dalla vostra Giustina, un buon sabato. Sì, sabato piovoso, lo sapevamo insomma che sarebbe andato così il fine settimana, ma pur fa sempre fine settimana e allora gioite popoli, gioiamo tutti insieme. Oggi una bella puntata, bella ricca di spunti, di storie, di musica soprattutto. Scopriremo che cosa sta accadendo a questi amici di Mondo Radio che noi abbiamo deciso di seguire con questa epica impresa. Parliamo di un gruppo che si chiama Ramasun Sailing Team, parliamo di ragazzi che hanno messo mano a questo cimelio, questa barca a vela straordinaria restaurata dopo un anno e mezzo e che adesso ha veleggiato verso Cannes. Avremo un collegamento proprio da lì e seguiremo questa loro impresa che li porterà a gareggiare in questo campionato mondiale bravi ragazzi che hanno già insomma superato il primo step. E poi chiaramente ci sarà De Vitis da supermeteo.com, chiaramente ci sarà P40 che suona Cuntecanta, chiaramente è la puntata del sabato dello spazio aperto del Buongiorno Salento, e allora rimanete all'ascolto.

0: pubblicità. Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Da Euronics c'è il tasso zero.
3: Tasso zero?
2: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero! Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a 69,99 euro al mese per 10 mesi. Lavatrice Hisense 10 kg e mezzo a 39,99 euro al mese per 10 mesi.
3: Corro!
2: Aspettami, vengo anch'io!
4: Euronics, altri case e presicce acquarica. Un mondo più avanti. Let's go!
5: Un ottimo stato di salute passa da una sana e genuina alimentazione. Per questo ti consigliamo Avicola Marsilio. Avicola Marsilio è leader da oltre 20 anni per la produzione e vendita di uova locali. Un prodotto sempre fresco e distribuito il giorno stesso della deposizione. Scegli il meglio sulla tua tavola. Scegli Avicola Marsilio. A Tricase, provinciale per Specchia. Aperti dalle 6:30 alle 13.
6: Meglio un uovo fresco oggi e anche domani.
7: Hai visto il Big Sale Micasa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in Via Marina Porto 9 a Tricase. Mi casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
8: Questa è

Ed era Loredana Bertè con Buongiorno anche a te, ragazzi. Ebbene sì, ma io oggi come me lo voglio godere, ho intenzione di godermelo, ma tanto questo fine settimana, perché un fine settimana così autunnale, così intimo, così caldo, così cosy, così dici umido, sì, ci avete ragione, ma che ce frega, insomma, godiamoci dopo tanto, come dire, da fare estivo, belle giornate, impegni vari, eccetera eccetera, un weekend in cui stacchiamo tutto e rimaniamo a goderci una tranquillità di quelle meravigliose. Tant'è che sono tanto entusiasta di tutto ciò, e non biasimatemi per questo, che quasi quasi io già sono proiettata a quelle domeniche mattina piovose, però leggiadre. E allora arriva di Maroon 5 con Sunday Morning, e poi ritorniamo insieme per cominciare a parlare di anniversari in musica.

Bello, bello, bello. Allora, di successo in successo, di brano cult in brano cult, andiamo ad omaggiare la memoria di Solomon Burke, che il 10 ottobre del 2010 se ne andava, questa gigantesca istituzione del soul. E è stato davvero Solomon Burke il grande vescovo del blues, e diciamo che assieme a Sam Cooke, Ray Charles, James Brown, Otis Redding, insomma, che gli dobbiamo dire? Che team, ragazzi! Tra l'altro era così, diciamo, aveva una presenza fisica imponente, e poi c'era questa voce possente ma molto dinamica, e davvero era capace di incantare anche nei sussurri. C'è del gospel in lui, c'è del blues, c'è il country, c'è il western, insomma c'è il soul. Se ne andava all'età di 70 anni in aeroporto ad Amsterdam, ha avuto un malore occorso durante un viaggio in aereo, quindi se ne andava all'improvviso. Il suo pezzo più conosciuto era Everybody Needs Somebody to Love, ed è diventato il cavallo di battaglia dei Blues Brothers. E allora noi ce l'andiamo ad ascoltare quest'oggi, stamattina cominciamo a scaldare i motori su

0: Pubblicità.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo,

0: vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo. Sabato 17 ottobre alle 20:30 al Cineteatro Lumière di Carmiano, Franco Piana in concerto, in collaborazione con il Comune di Carmiano e il Conservatorio Tito Schipa di Lecce.
1: Con Branca Termoidraulica e Irrigazione puoi risparmiare davvero. Solo per pochissimi giorni Branca a Montesano ti dà la possibilità di avere un pannello solare da 300 litri a soli 290 euro. IVA, trasporto e pratica GSE inclusa nel prezzo. Vieni a vedere i nostri radiatori e termoconvettori efficienti e performanti. Scopri le super offerte di Branca su termocamini, caldaie a biomassa o legna. Branca Termoidraulica e Irrigazione a Montesano Salentino in via Pisanelli 16.
2: Vi aspettiamo a Expo 2000 a Miggiano nel padiglione 4.
3: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
4: Le migliori hit del momento,
5: le migliori hit del momento.
4: Le più richieste, le più votate,
5: le più vendute,
4: le più vendute.
5: Solo su Mondo Radio Tutti Frutti. Naturalmente.

0: Eccoci, ben ritrovati insieme Giorgia con Parafulmini, quindi siamo ritornati al tempo presente per quel che riguarda la nostra selezione musicale. Allora ragazzi, attenzione, avevamo anticipato anche nelle scorse giornate con uno speciale dedicato alla vela a cura di Davide Ruberto con i protagonisti insomma di questa bella impresa e sono i ragazzi del Ramasun Sailing Team che è stata recuperata questa barca meravigliosa, questa barca a vela che è tornata a solcare il mare. Parliamo di Ramasun, che è stata veramente una barca da un passato sportivo straordinario dal punto di vista internazionale. Pensate che questa barca a vela nel 1971 partecipa al mondiale Tempest in Svezia difendendo i colori della Thailandia. L'anno successivo fu protagonista di regate olimpiche a Monaco, quindi nel 1972 e in veramente tante parti del mondo, e era in così a riposo da oltre 30 anni. Dei ragazzi hanno recuperato questo gioiellino del mare e l'hanno rimessa, dopo un restauro durato un anno e mezzo, l'hanno rimessa in acqua e adesso hanno fatto un'impresa straordinaria. Hanno deciso di partecipare ancora una volta ad un campionato mondiale. Di nuovo la Ramasun, questa barca a vela straordinaria, parteciperà in questi giorni dal 10 al 17 ottobre, quindi da oggi, al Tempest World Championship 2026, che è stato promosso dallo Yacht Club di Cannes. Quindi i nostri ragazzi, i nostri amici di questo bellissimo team del Ramasun Sailing Team sono in questo momento a Cannes e abbiamo per voi un prezioso contributo da parte loro. A parlare è Luca.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Mondo Radio. Sono Luca, presidente del Circolo Nautico della Vela San Foca SD. Vi parlo direttamente dallo Yacht Club di Cannes. Siamo in Costa Azzurra. Siamo arrivati con la nostra Ramasun. È stato un viaggio lunghissimo, quasi 24 ore. Siamo partiti da San Foca giovedì intorno alle 13 e siamo arrivati a Cannes venerdì, quasi esattamente 24 ore dopo. 1400 chilometri percorsi con grande attenzione, abbiamo fatto tante soste per riposarci, ma soprattutto per controllare continuamente il carrello, il carico e le fasce che tenevano Ramasun ben salda durante tutto il viaggio. Insomma, è stata un'altra piccola impresa dentro questa grande avventura. Ad accoglierci abbiamo trovato una canna meravigliosa, con temperature quasi estive e un'atmosfera meravigliosa, bellissima. Ma la sorpresa più grande è arrivata allo Yacht Club. Appena abbiamo sistemato Ramasun, abbiamo posato le prime attrezzature, diversi equipaggi si sono avvicinati incuriositi, ci hanno fatto tante domande, abbiamo raccontato la storia di questa barca, del suo passato olimpico e del lungo restauro che abbiamo fatto con le nostre mani, che ci ha consentito insomma di riportarla in mare dopo oltre 30 anni. È stato emozionante vedere tutto questo interesse intorno a lei e noi siamo davvero emozionati. Ed è stato veramente un momento da ricordare, però poi a una certa la stanchezza ha avuto la meglio. Siamo rientrati a casa, abbiamo mangiato qualcosa e poi siamo letteralmente crollati tutti. Adesso ci aspetta il Mondiale Tempest 2026, siamo qui per vivere fino in fondo questa esperienza e rappresentare il Circolo Nautico della Vela San Foca. Vogliamo fare un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Mondo Radio da parte del nostro team e da parte di tutti i soci che ci ascoltano anche da casa. Seguite la nostra avventura su Instagram, sui profili Ramasun Sailing Team e sul profilo CNV San Foca, il profilo del Circolo Nautico. Potete seguire anche i lavori del campionato sull'account della Tempest Class International, la trovate facilmente su Instagram. E niente, il prossimo aggiornamento domani, e vi mandiamo un grande e caloroso abbraccio da Cannes.

0: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
1: Disco Esco di Radio.
2: Ciao, sono Francesco De Siena e vivo e Disco Esco di Radio della settimana su Mondo Radio Tutti Frutti. Buon ascolto.

0: Pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Shakespeare aveva ragione. Siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni, come anche la nostra casa. Nasce da un sogno, un desiderio, da come immagini il tuo modo di vivere. Living Ceramiche trasforma i tuoi sogni in spazi da vivere, con materiali di pregio, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno e soluzioni per architetti e designer. Living Ceramiche, l'eccellenza per la tua casa da oltre 35 anni, a Presicce in Via del Mare. Promozioni speciali da Living Ceramiche. Stufe e camini a partire da 800 euro IVA compresa e ti finanziamo l'intero importo a tasso zero. Ti aspettiamo in showroom.
3: Da Euronics c'è il tasso zero.
4: Tasso zero?
3: Sì, incredibile. Tutto a tasso zero. Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a 69,99 euro al mese per 10 mesi. Lavatrice Hisense 10 kg e mezzo a 39,99 euro al mese per 10 mesi.
4: Corro!
3: Aspettami, vengo anch'io.
5: Euronics, a Tricase e Presicce Acquarica. Un mondo più avanti. Let's go.
6: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Ben trovati. Spostamenti di oggi penalizzati dal maltempo, con piogge e temporali accompagnati localmente da vento forte. Allerta meteo arancione su diverse aree del territorio. Prestare una particolare attenzione nella guida. Resta chiuso per lavori il tratto della statale 275 di Santa Maria di Leuca tra Maglie e Scorrano. Deviazioni possibili segnalate sul posto. Riapertura programmata per le 6 di lunedì 12 ottobre. Proseguono i lavori sulla statale 16 Adriatica con riduzioni di carreggiata tra Galatina e Galugnano. Possibile la formazione di rallentamenti nelle ore di maggior traffico. Sulla superstrada Brindisi-Lecce il transito avviene su carreggiata ridotta per lavori tra San Pietro Vernotico e Trullo Masseria verso Brindisi. A Lecce città lavori fino al prossimo 19 ottobre interesseranno il tratto di via De Dominicis. Possibili ripercussioni sul traffico di zona. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

con Drew sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Perché ci siamo andati ad ascoltare questo classicone negli Spandau? Beh, perché? Perché oggi è il compleanno di Martin Kemp, fondatore assieme al fratello Gary, ma anche bassista degli Spandau Ballet. Era nato a Londra, nasce a Londra nel 1961, giusto il 10 di ottobre, quindi auguri, auguri, auguri di buon compleanno. Martin Kemp, leggenda degli Spandau, va bene allora, per una cresciuta con la musica anni 80, perché insomma, diciamo che i miei genitori sono coetanei anche degli Spandau, capite bene che... volente o nolente, certe canzoni mi hanno accompagnato comunque nel periodo di crescita e formazione. Che dobbiamo fare? Sono nata vecchia. No, non è vero, non è vero. Insomma, sono evergreen. Allora, dopodiché, cosa succede? Mi sono appena imbattuta in questo articolo interessante. Poi, complice il weekend, complice il fatto che è anche un weekend piovoso, che ve lo dico a fare, diventa tutto molto cosy, tant'è che si pensa già al Natale. Dici, ma non è neanche arrivato Halloween, non lo so, San Martino. Avete ragione, ma non è che adesso ve la prendete con me dopo che tutti i negozi già a settembre espongono alberi di Natale, decorazioni natalizie. Siamo d'accordo che siamo alla follia e siamo alla frutta anche sulle bacheche dei social dove escono già decori natalizi. Dici, ma escono a te perché si sa, l'algoritmo sa che a te piace sta roba, avete ragione. Comunque, perché parliamo di Natale in musica? Perché questa è la cosa che non ti aspetti. Alanis Morissette pubblicherà il suo primo album natalizio. Ora, voi, tra le tante cose che potevano succedere nel mondo della musica, ve lo sareste mai immaginato che Alanis Morissette dovesse pubblicare un album di Natale? Io no. A novembre uscirà Good Weather for Immaculate Conception, che è già il titolo, però è pieno di Alanis Morissette style, come dire, mood. Dice il buon tempo per l'Immacolata Concezione, buon tempo per l'Immacolata Concezione, quindi già si preannuncia qualcosa di bello, bello, bello, insomma. Comunque, diciamo che è dal 2020 che lei, in occasione delle festività natalizie, reinterpreta un brano di Natale. E ad un certo punto ha raccolto queste versioni, lei, insieme a diverse altre cover e a due brani inediti, e finiscono in questo album. Ci sono questi due brani inediti che si intitolano Christmas on the Dance Floor, quindi Natale sulla pista da ballo, e poi anche To an Empath at Christmas Time, per, diciamo, un'empatia durante il tempo di Natale. Quindi, ragazzi, io non so che cosa dirvi di più. Cioè, abbiamo già la nostra novità per quel periodo natalizia. Siamo molto contenti. Da novembre, tutta in discesa, la playlist della Giustina. Alanis Morissette.

0: hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
1: Ma va, e chi è?
0: Ha appena aperto. Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
1: Ah, ma è McDonald's.
0: Che facciamo? Ci andiamo?
1: Per forza, sto già uscendo, ciao.
2: Vi aspettiamo nel nuovo McDonald's di Surano, strada statale 275, accanto al Gulliver.

0: ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Ancora maltempo sull'Italia, oggi allerta arancione in 4 regioni, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Allerta gialla per temporali in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Intanto a Lipari, nell'arcipelago delle Eolie, in provincia di Messina, decine di abitazioni allagate, auto impantanate nel sottobanchinamento del porto di Sottomonastero, fango in molte strade persino in centro, esondati i torrenti, ponte e valle con i detriti che sono finiti anche in spiaggia in mare. Piogge e temporali diffusi su tutta la Calabria con segnalazioni di fenomeni particolarmente intensi nel Regino, nella zona bassa dello Ionio.
1: Proseguono le indagini sul giallo di Pietracatella in provincia di Campobasso, dove sono morte Antonella Di Jelsi e la figlia quindicenne Sara Di Vita, avvelenate con la ricina nel dicembre 2025. Più di 100 computer di 3 scuole diverse saranno sottoposti a controlli. Gli istituti finiti nel mirino della procura sono quelli in cui hanno operato come docenti o studentesse 4 persone coinvolte nella vicenda in ruoli diversi, l'amica di Gianni Di Vita, suo marito e le due figlie di Antonella e Gianni.
2: Un 14enne è stato denunciato alla procura per i minorenni di Catania per la diffusione di notizie ed informazioni dal contenuto violento e apologetico, in particolare allusivi alla commissione di atti violenti a scuola. Scrivendo utilizzando l'alfabeto cirillico alludeva al compimento di stragi e atti di terrorismo, mostrandosi con una videocamera indossabile. Durante una perquisizione domiciliare e informatica, gli agenti hanno trovato nella stanza del giovane abbigliamento con frasi discriminatorie, svastiche, appunti, manoscritti e un rudimentale giubbotto antiproiettile.
1: Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Putin conferma l'intesa. Gli Stati Uniti sospendono temporaneamente le sanzioni al diesel russo. Il presidente ucraino Zelensky commenta: una decisione indegna e disonesta, la revoca è debolezza e Putin ripagherà con il terrore. Bombe guidate russe hanno intanto colpito un condominio a Zaporizhzhia, nel sud dell'Ucraina, uccidendo 4 persone.
2: Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il sud di Panama, nell'America centrale. Almeno 27 persone sono rimaste ferite e 300 sono state evacuate. Ritirata l'allerta tsunami sulle coste centroamericane del Pacifico. I media locali hanno mostrato diversi palazzi gravemente danneggiati a Pononomè, una delle zone più colpite.
1: Lo sport. Il sabato della Formula 1 scatta dalle 11 con la sprint race in programma sul tracciato di Marina Bay a Singapore. Davanti a tutti c'è Max Verstappen con la Red Bull, poi la Mercedes di George Russell e la Ferrari di Charles Leclerc. Parte settimo il leader del campionato Kimi Antonelli a più 84 sul compagno di squadra. Intanto, dopo gli episodi in Malesia, anche su Singapore si abbatte la morsa del fenomeno Haze, il fumo denso e tossico generato dai fuochi appiccati in ambito agricolo in Indonesia, ha fatto schizzare l'indice di inquinamento oltre quota 170. Le autorità e gli organizzatori degli eventi locali hanno attivato protocolli sanitari eccezionali.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità. Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre, la nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duri Plastic.
3: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, anti-alga, anti-muffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili, una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
2: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duri Plastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.
4: Mondo Radio Tutti Frutti.

0: buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora. No, sì. Dico, io leggo, leggo quello che hai scritto oggi, supermeteo.com, portale.
1: Leggi.
0: Oggi, sabato 10 ottobre, De Vitis mi scrive, maltempo, massima prudenza, a tratti temporali intensi, nubifragi, possibile comparsa di grandine.
1: Sì.
0: Vai.
1: Ecco, allora sì, oggi diciamo sarà una bella giornatina con piogge in mattinata, poi nel pomeriggio un po' più irregolari e in serata potrebbe essere il momento diciamo peggiore con i fenomeni un po' più intensi. Domani diciamo che si va verso un miglioramento, ma attenzione, non significa che sarà bello, sarà sicuramente meno brutto rispetto alla giornata odierna, e tra l'altro il vento che dalla mattina ancora da sud tenderà poi tra il pomeriggio e la sera a ruotare da nord, e quindi magari gli ultimi rovesci di pioggia al mattino verso il Basso Salento, poi una situazione più tranquilla anche con delle schiarite, però poi tra il pomeriggio e la sera qua e là qualche rovescio di pioggia potrà arrivare.
0: Okay.
1: E quindi insomma meglio, però ancora più instabile, non maltempo ma instabilità. Poi la prossima settimana pian pianino si andrà verso un generale miglioramento, dovremmo lasciare alle spalle questa abbastanza diciamo importante fase di maltempo, con accumuli che in alcune località salentine hanno anche raggiunto i 150 mm di pioggia in pochissimo tempo, valori di tutto rispetto, però la prossima settimana poi dovremmo avere delle giornate un po' più tranquille, ma attenzione, non dovrebbero neanche durare molto, quindi staremo a vedere, insomma ormai siamo entrati nella fase autunnale.
0: Mamma
1: seguiteci. Perché insomma vi informeremo.
0: Aggiornamenti in tempo reale.
1: Esatto.
0: Esatto. Abbiamo visto anche la pubblicazione della tromba d'aria, della tromba marina su Gallipoli, insomma.
1: Esatto.
0: Tu hai i tuoi delatori, diciamo, quelli. Appena il maltempo compie qualche cosa, c'è la spia di turno che condivide con Giuseppe De Vitis. È una cosa proprio, guarda, cioè uno non può fare una tromba marina in Santa Pace, Eolo,
1: esatto,
0: e Poseidone non possono fare i loro piani malefici, che te lo devono dire subito, non va bene, voglio dire. Cioè, sento una cosa, io leggo da ultimo, irruzione fredda verso la metà di ottobre siamo, temperature sotto media, conferma? Leggo sempre sul sito.
1: Irruzione più fredda con temperature che in alcuni momenti andranno al di sotto della media, sì, quindi quello, ma già la prossima settimana direi
0: prossima
1: da
0: settimana.
1: Martedì le temperature saranno sotto la media, questo scirocco appunto come ti dicevo lascerà il posto a correnti più settentrionali.
0: Che a noi piacciono comunque a prescindere,
1: esatto,
0: se potessi,
1: meglio.
0: Ecco, molto meglio. Va bene,
1: però sono servite in queste giornate a far piovere, senza lo scirocco non potevamo avere tutto questo ben di Dio di pioggia, anche se poi ci sono stati dei problemi, però come si suol dire, non si può avere la botte piena
0: e la moglie ubriaca,
1: la moglie ubriaca,
0: vedi.
1: Ci sono sempre i lati positivi e negativi in ogni evento della vita e anche della meteo.
0: Del meteo. Grazie, sì. De Vitis, per queste pillole di filosofia.
1: Esatto.
0: Io la saluto, ci risentiamo sabato prossimo, va bene?
1: Va bene. L'importante è non essere Schopenhauer, per il resto va tutto bene. Ci riaggiorniamo sabato prossimo.
0: Va bene. Ciao Giuseppe De Vitis.
1: Ciao.

0: pubblicità.
1: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: Da Euronics c'è il tasso zero.
3: Tasso zero?
2: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero. Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a 69,99 euro al mese per 10 mesi. Lavatrice iSense 10,5 kg a 39,99 euro al mese per 10 mesi.
3: Corro!
2: Aspettami, vengo anch'io!
4: Euronics, altri case e presicce acquarica. Un mondo più avanti. Let's go!
5: Perché soffrire inutilmente?
6: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
5: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
6: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
5: Gesco è a Melissano, zona industriale.
6: Come posso contattare Gesco?
5: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
6: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!

Perché tra gli esponenti del punk italiano c'era proprio Enrico Ruggeri. Siccome insomma è uscito un bell'articolo che lo riguarda, una bella intervista in cui insomma esprime, no, le sue considerazioni in merito a quel movimento che stava cambiando le regole del gioco, che è esploso nel 1976. Parliamo infatti di un anniversario insomma importante, perché sono passati 50 anni dall'inizio di questo genere, nato ufficialmente nel 76 con l'esplosione del singolo Anarchy in the UK The Sex Pistols, e poi è diventato, no, un grande fermento culturale tra Londra, New York eccetera. Arriva anche in Italia, ed arriva in Italia con questi ragazzi che si chiamavano Decibel, e dice Ruggeri: punk era proprio una bandiera da sventolare. Siamo nella seconda metà degli anni 70, in Italia la parola punk era quasi sconosciuta, però i Decibel furono tra i primi gruppi a fare diciamo che a irrompere sulla scena musicale italiana con questo nuovo genere. Per esempio l'album d'esordio esce nel 78, si intitola proprio punk, insomma, e i Decibel contribuiscono ad introdurre nel panorama italiano questo linguaggio che guardava appunto a quello che accadeva oltre Manica, a Londra, ma anche oltreoceano, a New York. E poi arriva anche la partecipazione a Sanremo. I Decibel cominciano ad evolvere, per la verità, dal punk si avvicinano, si accostano anche alla new wave. Nel 1980 arriva questa partecipazione sanremese con Contessa, e diciamo che la scena punk, quella un po' underground, ha vissuto questa partecipazione, a, diremmo oggi, no, ad una trasmissione mainstream dei Decibel, come una specie di tradimento. Però poi ecco, da lì si è spostato, no, Ruggeri, e ha iniziato anche questo percorso di autore, sicuramente di canzoni, ma anche di interprete solista, attraversando il rock, il pop, ma anche la canzone d'autore. Allora ricordiamoci che cosa? Ricordiamoci adesso di Decibel e di Enrico Ruggeri con Contessa, e poi ci sarebbe insomma anche da esplorare in lungo e largo la carriera autorale di Enrico Ruggeri. Va bene, va bene. Comunque, ce lo sentiamo? Certo che sì. Allora alzate il volume, perché siete su Mondo Radio Tutti Frutti, la vostra radio, una radio davvero davvero per tutti.

E dopo che ascolti Decibel mi ritorna sempre in mente Francesca Michelino con Una donna non può, questo brano pubblicato nella primavera del 2026, che poi ha preceduto Magia Bianca, l'album pubblicato ecco un mesetto circa dopo, quindi eravamo all'inizio del mese di giugno. Andatevelo ad ascoltare perché è un bell'album di Francesca Michelino. Allora, abbiamo ricevuto una richiesta e allora diamo i numeri, ne approfittiamo. 0833 54 60 72 380 20 20 029, chiamate per richiedere il vostro brano, la canzone che vi ronza nella testa da stamattina. Fate una dedica speciale a qualcuno sulle frequenze di Mondo Radio, tutti frutti naturalmente. Bene, benissimo, e allora noi adesso che cosa facciamo? Andiamo ad ascoltare la richiesta che ci è arrivata, che si inserisce anche molto bene con il mood che si è venuto a creare ascoltando il testo di questo brano della Michelin. Arriva Aretha Franklin con Think, e allora alzate il volume, non c'è

Eccoci qua sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente. Allora, che cosa succede? Ieri, poi, lo sapete, abbiamo ospitato anche Francesco De Siena in quella giornata così turbolenta che è stata quella di ieri, tra tempeste, nubifragi, insomma, chi più ne ha più ne metta. E quindi però abbiamo un attimino lasciato in sospeso, che cosa? La nuova musica pubblicata, ragazzi. Siccome hanno pubblicato tanta musica gli artisti italiani nella giornata, allo scoccare della mezzanotte del 9 di ottobre, e allora proseguiamo questo nostro viaggio alla scoperta di Ruggine, che è il singolo che accompagna l'uscita dell'album di Levante, che si intitola Dell'amore, il fallimento e altri passi di danza. Questo nuovo album che è uscito e che trovate, e allora è un disco molto intimo, appunto, dato dal desiderio di osservare l'amore da una prospettiva diversa rispetto al passato. E allora ad accompagnare la pubblicazione di questo disco, Levante ha scelto il singolo Ruggine. Noi ce lo andiamo adesso ad ascoltare di lei. Direi, rimanete all'ascolto su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
4: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
5: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.

0: Bomba Radio Tutti Frutti.
1: Novità.
2: Tutti Frutti.
3: È un altro giorno in mente.

Eccoci qua sulle frequenze di Mondo Radio, tutti frutti naturalmente. Allora arriva che cosa? Buonanotte, si intitola questo nuovo singolo di San Giovanni, ragazzi. Ok, buonanotte. Con questo brano ci racconta un po' le complicazioni della quotidianità. In effetti io non l'avrei pubblicato il venerdì, l'avrei pubblicato direttamente il lunedì, sarebbe diventato viralissimo, ve lo dico, alla mezzanotte del lunedì. Perché nessuno pubblica quando, insomma, diciamo nel giorno in cui maggiormente ispira, no? Che viene maggiormente ispirato dall'ascolto di una canzone, questo voglio dire. Allora, comunque, dice, insomma, le giornate iniziano di corsa e sappiamo, i programmi saltano all'ultimo momento, sappiamo, le discussioni assurde, dici fermati, vuoi discutere a fine giornata? No, ok, buonanotte. Insomma, ci sono delle situazioni comuni in cui ci riconosciamo, quindi non sono del tutto certa che io sia la persona più adatta ad ascoltare questo pezzo, perché se no poi mi ritorna in mente costantemente varie cose che vorrei magari un attimino mettere in stand by nel cervello. Voi come la percepite invece questa canzone? Comunque, insomma, siamo ben lieti del ritorno di San Giovanni con Ok, buonanotte. E va bene, procediamo sulle frequenze di Mondo Radio, tutti frutti. Sono andata a scomodare gli Offenbach.

le tante cose uscite ieri, ci avviamo al mezzodì, fra poco vi ricordo che il sabato c'è P40 che sono a Guntecanta. Dicevo, tra le tante cose uscite ieri c'è anche Dilettevoli, Inedite Eccedenze, che è il nuovo progetto di Mina, ragazzi. Ci sono delle cover, ci sono anche degli inediti, ma insomma le cover spaziano da Pino Daniele di Vento di Passione, di Yes I Know My Way, a cover di Ivano Fossati e ancora c'è una cover dei Beatles, non me l'aspettavo, c'è la versione flamenco di Eleanor Rigby, che è un pezzo che io adoro dei Beatles. Ora non so se sia la cover più riuscita di Eleanor Rigby, comunque insomma è sorprendente, perché lei con il suo virtuosismo vocale, la caramina, insomma ci regala una versione particolare. Insomma, lo definiscono un vero e proprio erbario di canzoni, lo definisce Massimiliano Pani, e si aggiunge a questa discografia infinita. Pensate che c'è un censimento dei brani pubblicati da Mina, sono 1427 brani registrati e pubblicati, per dire. Dunque, sono passati 48 anni dall'ultimo concerto di Mina, 50 anni dall'ultima apparizione televisiva. Mina continua a sorprenderci, che meraviglia. Ora, io sono un po' indecisa, non so se farvi ascoltare Yes I Know My Way della versione di Mina o questa stranissima versione di Eleanor Rigby. Forse facciamo Yes I Know My Way, dai. Andiamo un po' sul classicone, visto che dobbiamo accogliere il mezzodì e fra poco P40 che suona, Cunta e canta.

0: ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Ancora maltempo sull'Italia, oggi allerta arancione in 4 regioni, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Allerta gialla per temporali in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Intanto a Lipari, nell'arcipelago delle Eolie, in provincia di Messina, decine di abitazioni allagate, auto impantanate nel sottobanchinamento del porto di Sottomonastero, fango in molte strade persino in centro, esondati i torrenti, ponte e valle con i detriti che sono finiti anche in spiaggia e in mare. Piogge temporali diffusi su tutta la Calabria con segnalazioni di fenomeni particolarmente intensi nel Regino, nella zona bassa dello Ionio.
1: Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata dall'INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, lungo la costa calabra sud-occidentale, nelle province di Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria. La scossa, si legge sul sito dell'INGV, ha avuto una profondità di 11 chilometri.
2: Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Putin conferma l'intesa. Gli Stati Uniti sospendono temporaneamente le sanzioni al diesel russo. Il presidente ucraino Zelensky commenta una decisione indegna e disonesta. Sale intanto a 8 vittime il bilancio di un attacco russo con bombe guidate che hanno colpito un condominio a Zaporizhzhia, nel sud dell'Ucraina.
1: Anthropic, la società produttrice del chatbot Claude, ha dichiarato che alcuni dei suoi agenti di intelligenza artificiale hanno compiuto azioni involontarie su siti web federali, statali e locali, tra cui l'invio di una falsa segnalazione di omicidio a una linea telefonica di emergenza della polizia di Filadelfia. Secondo Anthropic, dunque, una revisione interna ha rivelato che i suoi modelli di intelligenza artificiale si sono comportati in modo inappropriato in alcuni casi durante la fase di test e durante il loro utilizzo da parte dei dipendenti.
2: Economia, la presidenza irlandese del Consiglio Europeo propone un bilancio pluriennale 2028-2034 da 1.622 miliardi di euro a prezzi costanti 2025, con un taglio di 141 miliardi rispetto alla proposta iniziale della Commissione europea. La cifra contenuta nella nuova bozza negoziale trasmessa ai 27 è inoltre inferiore di circa 308 miliardi rispetto alla richiesta del Parlamento europeo. Il taglio proposto dalla presidenza irlandese ricade interamente sulle risorse destinate alle politiche europee.
1: Il tennis, quarta giornata al Masters 1000 di Shanghai, si chiude oggi il secondo turno. Matteo Arnaldi è stato sconfitto dallo statunitense Taylor Fritz 7-5-6-4, lo score in 2 ore di gioco. Il ligure ha giocato un buon primo set, ma ha pagato l'unico passaggio a vuoto. Poi, nel secondo parziale, ha accusato un problema alla spalla destra. Dopo le 12, in campo Luciano Darderi contro il greco Stefanos Tsitsipas, e oggi è anche il giorno del debutto di Carlos Alcaraz, che affronterà l'argentino Juan Manuel Cerundolo.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Hey hey hey, suona Punta e canta il sabato alle 12 con P40 qui su Mondo Radio Tutti Frutti, ma proprio tutti, eh.

0: Ed eccoci qui, P40, buongiorno Pasquale, buongiorno.
1: Eccomi.
0: Senti, ma badisco, ci possiamo andare pure senza fare il bagno, immagino.
1: Certo,
0: voglio dire.
1: Perché quello è il fascino di badisco.
0: Certo.
1: Cioè, anche perché, non è che ai pescatori gli devi dire è inverno, estate, per esempio, ma quindi un gruppo di pescatori come lo è stato.
0: Pasquale, ogni tanto va e viene però la connessione, avvicinati di più forse il cellulare, non lo so. Ecco.
1: Sto qui.
0: Bene.
1: Mi sentite forte e chiaro?
0: Sì, abbastanza. Dicevi giustamente, i pescatori escono anche con il mare d'inverno, per citare, voglio dire, giustamente. Senti un po', Pasquale. Allora, abbiamo ascoltato Vado a Badisco. Come è andata, insomma, questa canzone? Come è andata questa estate? Adesso ne parliamo, visto che ormai è arrivato ufficialmente l'autunno. Dal punto di vista meteorologico non abbiamo più scuse, voglio dire.
1: È andata, cioè, nel senso che tiriamo le somme,
0: certo.
1: Ma allora, diciamo che noi dobbiamo sempre avere un piede avanti e un piede indietro e sempre non allargare troppo un piede dall'altro.
0: Ok.
1: Cioè, quindi la questione, lo so che è filosofica, ma anche come dire, proprio pragmatica.
0: Sì.
1: E quindi noi, fra la stagione precedente e quella successiva, dobbiamo tenerci vicini, perché se no, se fai troppo i conti all'indietro, e poi quello davanti già è partito, quello che hai davanti è partito, cioè,
0: te lo perdi, voglio dire, quello va avanti e tu rimani indietro.
1: Cioè, capito? Quindi devi avere sempre i piedi, il passo deve essere ravvicinato.
0: Bene.
1: Come dice il detto, mai fare il passo più lungo, dice, no, perché hanno inventato questo detto, gli antichi? Probabilmente,
0: ecco,
1: perché poi le statistiche
0: non bisogna neanche guardare troppo avanti, insomma, ecco,
1: le statistiche le lasciamo fare a chi fa di lavoro le statistiche,
0: sì.
1: Però noi del popolo, il popolani, cioè, metti un passo, sì, fai i conti, ma subito devi fare i conti con
0: quello che viene
1: dopo, e poi con l'ora,
0: certo,
1: devi stare sempre una botta a luce, c'è una lampagna
0: perennemente in equilibrio.
1: O decchiui, tocca lo sparti quando c'è o di meno, no?
0: Ecco. Questo non lo conoscevo. Il di più lo devi spartire con il di meno?
1: Sì, nel senso che no, devi sempre avere una visione, come dire, di prospettiva ampia, no?
0: Quindi, ok, va bene.
1: Non farsi prendere da immediate esaltazioni, così, sì. Perché poi se c'è un momento devi un attimo a stare più tranquillo, allora,
0: ecco,
1: sono filosofie popolari, capito, che poi
0: però insomma vox populi,
1: però
0: come
1: devi essere allenato,
0: allenato
1: psicologicamente, no?
0: Allenato a stare in equilibrio, è vero.
1: Dice, ho 10, spendo per 9 rimane 1 domani è 0. Per esempio, se domani è 0, caso allora quei 10 erano diviso 2 quindi erano 5 e 5,
0: questo serve collegarci il mezzogiorno del sabato con il P40 quando passa la settimana, che quindi siamo tutti presi, anche ogni sabato insomma in qualche modo si fa il bilancio di come è andata la settimana, senza esagerare troppo, come dice P40, perché dobbiamo già guardare a quella successiva, però insomma, ecco, il momento del mezzodì
1: è mezzo di fiere, no?
0: Sì,
1: poi
0: è
1: questo
0: vero.
1: Periodo particolare è anche molto legato all'economia, perché le fiere, sì, adesso sono diventate pure svago, però sono sempre economia, non,
0: certo,
1: come lo erano tanti anni fa.
0: Sì.
1: Quindi era un momento di snodo fra l'estate e quello dell'autunno, dove le fiere segnavano proprio anche
0: un
1: passaggio economico.
0: Chi era? Era Tobia, era il manager di P40 che giustamente stava dicendo, ecco,
1: alcune proteste in corso.
0: Allora Pasquale, ritorniamo agli indovinelli, vai.
1: Allora, guardate, io non so se questo ve l'ho già fatto, quella inchi, più è leggera, c'è, mo dimmi, mo c'è.
0: Più la riempi, allora, più è leggera.
1: Sì, tra l'altro è contestualizzata proprio in questo periodo.
0: Ah sì?
1: Sì, perché io non so, te la senti dirmi già la soluzione?
0: La mongolfiera, sì, ce l'avevi già fatto questo.
1: Bravissimo, però volevo solo fare un saluto attraverso questo.
0: Prego.
1: Perché volevo salutare tutta Fragneto Monforte, provincia di Benevento, dove fanno un festival internazionale delle mongolfiere proprio in questo weekend.
0: Oh, che meraviglia!
1: E io con Donna Lucia ci abbiamo suonato.
0: Che bello!
1: Siamo andati a suonare qualche anno fa, abbiamo scoperto questo evento, questo per noi, cioè, è una cosa surreale, no? Cioè, che qui siamo abituati a vedere le mongolfiere.
0: No, è vero, è una cosa che non succede sempre. Speriamo che il tempo li assista, quindi, insomma, contrariamente a quello che sta facendo adesso in Salento.
1: Quindi c'è questo festival che, se non lo conoscete, andate...
0: Date un'occhiata.
1: Ci mettere di impegno proprio di andarci. È un evento molto bello. Un evento molto bello, insomma, dove si vedono queste mongolfiere di vario genere. Quindi questo weekend a Fragneto Monforte in provincia di Benevento.
0: Poi bisogna che ci siano delle condizioni meteo particolari per far volare una mongolfiera. Quindi comunque sapevo che anche in Salento ci avevano provato ad un certo punto, ma hanno dovuto rinunciare all'idea per via delle condizioni meteo.
1: Ci ho parlato con degli specialisti. Ho parlato con degli specialisti. Bisogna avere delle condizioni
0: infatti,
1: molto particolari.
0: È vero.
1: Di vento. Che ti permettono di poter mantenere poi l'innalzamento di una mongolfiera, che non è una cosa che dici in 5 minuti,
0: certo,
1: 10 no,
0: che non è un palloncino neanche, ecco, appunto. Va bene. Allora Pasquale, io ti saluto, vogliamo lanciare l'indovinello la prossima settimana?
1: Cioè,
0: prego, vai.

0: c'è, mo dimmi, mo c'è.
1: Quindi è femmina, è una città ed è una virtù per chi ce l'ha. Bello, mi piace. Mi è venuta in mente una possibile soluzione, ma non la do, me la tengo.
0: La teniamo.
1: Bella comunque.
0: Un po' di geografia, no?
1: Geografia.
0: Devo dire che a me è sempre piaciuta. Geografia e storia mi piacevano.
1: Bene, bene, vedi che scopriamo lati di
0: Pigonato. Quando alle scuole la maestra diceva: quando studi la storia devi avere sempre l'Atlante vicino, mi spiegava.
1: Carina questa, è vero, sono cose che non...
0: Lo do attualmente perché ho notato parlando anche con persone discretamente, a meno, dotte, che hanno confusioni geografiche. No, perché quando mi spiego una scuola, quando tu parli degli eventi, devi collocarli nei luoghi anche, no?
1: Certo.
0: Poi ci sono eventi che si connettono in funzione pure della posizione. Dici, ma perché quella cosa lì poi è successa? Cioè, allora è importante, mi ricordo, tu te lo ricordi questa cosa?
1: Sì, no, è vero. Hai ragione, stavo riflettendo sul fatto che adesso gli studenti di oggi delle scuole elementari, mentre noi campavamo di Atlanti, anche con le cartine dell'Italia che facevamo con i lucidi, sicuramente le avrei fatte anche te, che poi dovevamo ricopiarlo, la cartina politica, fisica, eccetera, allora con questi lucidi si sommavano, io ho questo ricordo di questo Atlante utilizzato costantemente. Gli studenti di oggi non sanno che cosa sia un Atlante. È un dato di fatto.
0: Tecnicamente tu metti GMAPS o altre cose, no? Metti il percorso, fai. Ma attenzione, continuo a dire, se non vedi il percorso prima di mettere a via, succedono tante cose imprevedibili che appunto pure la via del paese tuo con un'altra, che sai, se tu provi un esperimento, dici, ma mettiamo, non è detto che ti faccia fare quella che tu conosci, ma ti fa fare poi per 200 metri una via di campagna che poi trovi una carottazza di quelle che non funzionano, capito? E allora,
1: partì il semiasse dell'auto. Pasquale, ti saluto,
0: fermiamoci qua per oggi.
1: Un saluto a P40, ciao!
0: Un abbraccio a tutti i radioascoltatori del mondo radio, a tutte le frutte!
1: Ciao!

0: di salute passa da una sana e genuina alimentazione. Per questo ti consigliamo Avicola Marsilio. Avicola Marsilio è leader da oltre 20 anni per la produzione e vendita di uova locali. Un prodotto sempre fresco e distribuito il giorno stesso della deposizione. Scegli il meglio sulla tua tavola. Scegli Avicola Marsilio. A Tricase, provinciale per Specchia. Aperti dalle 6:30 alle 13.
1: Meglio un uovo fresco oggi e anche domani.
2: Visto il Big Sale Micasa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa. Qualità scontata su tantissimi articoli in Via Marina Porto 9 a Tricase. Mi casa, il bello per la casa, il piacere del regalo. Da Euronics c'è il tasso zero.
3: Tasso zero?
2: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero. Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a 69,99 euro al mese per 10 mesi. Lavatrice Hisense 10 kg e mezzo a 39,99 euro al mese per 10 mesi.
3: Corro!
2: Aspettami, vengo anch'io!
4: Euronics, a Tricase e Presicce Acquarica. Un mondo più avanti. Let's go!
5: Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 0833 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari. In only a moment you'll say goodbye.
6: Nueva York!

0: Ed eccoci qua, era Nueva York, Bad Bunny sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Naturalmente, ragazzi, consiglio per voi di quelli imperdibili, di quelli importanti, di quelli che ci permettono di affrontare le giornate con la serenità che meritiamo, soprattutto quando si parla di spostamenti e quindi della nostra auto, della nostra nuova auto, direi, perché poi dobbiamo scegliere come muoverci sulla base anche delle nostre esigenze. Quindi scegliamo un'auto a benzina, un'auto ibrida, un'auto a GPL, ritorniamo al diesel, che facciamo? Cambiamo, invece andiamo sull'elettrico? Ecco, c'è grande confusione, allora bisogna rivolgersi alle persone giuste. Ci rivolgiamo a Valmauto a Tricase, che ci insegna che l'auto perfetta non esiste, però esiste l'auto perfetta per noi, quindi un'auto che faccia veramente al caso nostro, secondo le nostre esigenze. Allora richiamoci tutti da Valmauto a Tricase, dove troviamo assortimento di auto di tutte le marche e modelli, troviamo affidabilità con il miglior usato aziendale e troviamo convenienza su auto nuove e chilometro zero. E allora smettiamo di girare, perché l'auto perfetta per noi ci attende da Valmauto. E ricordiamo ancora che Valmauto, oltre ad essere specializzata nella vendita dei marchi Kia, Hyundai, Toyota e di auto del gruppo Stellantis, è la nostra concessionaria di fiducia per acquistare un'auto nuova di qualsiasi marca. Valmauto, qualità che conviene, occasioni che durano. Valmauto, vendita e noleggio auto, ci aspetta a Tricase nella zona industriale. Visitate il sito www.valmauto.it o chiamate lo 0833 54 40 00. Benissimo, ed ora arrivano Gali e Madame con Pare, e poi ritorniamo fra poco per i saluti.
1: Ricordo che quella volta m'hanno preso in 20. Pensavo a te giusto prima di perdere i sensi.

0: pubblicità.
1: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo. Sabato 17 ottobre alle 20:30 al Cineteatro Lumière di Carmiano, Franco Piana in concerto, in collaborazione con il Comune di Carmiano e il Conservatorio Tito Schipa di Lecce.
2: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
3: Shakespeare aveva ragione. Siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni, come anche la nostra casa. Nasce da un sogno, un desiderio, da come immagini il tuo modo di vivere. Living Ceramiche trasforma i tuoi sogni in spazi da vivere, con materiali di pregio, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno e soluzioni per architetti e designer. Living Ceramiche, l'eccellenza per la tua casa da oltre 35 anni, a Presicce in Via del Mare. Promozioni speciali da Living Ceramiche. Stufe e camini a partire da 800 euro IVA compresa e ti finanziamo l'intero importo a tasso zero. Ti aspettiamo in showroom.

E siamo in chiusura, ci dobbiamo salutare, noi ci risentiremo domani mattina, dopodomani, scusate, lunedì, oggi è sabato, qualora non ce ne fossimo accorti, quindi vi auguro un buon proseguimento di giornata in compagnia di Mondo Radio, soprattutto un buon weekend, poi chiaramente vi rimando a tutti gli appuntamenti sportivi del fine settimana, con Tutti in Campo con Davide Ruberto domani, insomma, che dire. Io vi ringrazio per essere stati all'ascolto, un abbraccio a tutti e a tutti, ciao!

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.
4: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, Tutti Frutti Pubblicità, 0833 54 60.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano il maltempo, una delle regioni più colpite di questi giorni è la Campania, dove fino alle 15 resta in vigore un avviso di allerta arancione. Nella serata di ieri a Napoli si è verificata una frana nella zona di Mergellina ed è stato necessario procedere all'evacuazione a scopo precauzionale di 3 appartamenti. Piogge e temporali diffusi su tutta la Calabria con segnalazioni di fenomeni particolarmente intensi nel Regino, nella zona del Basso Ionio. Nel litorale sud di Roma i comuni di Nettuno e Anzio si muovono verso lo stato di calamità. Nelle ultime 24 ore sono infatti caduti 80 mm di pioggia.
1: Giornata di cortei oggi in Italia per la fine del genocidio, la manifestazione nazionale organizzata dalle realtà palestinesi, movimenti studenti palestinesi, giovani palestinesi d'Italia, associazione dei palestinesi in Italia e Unione Democratica Arabo-Palestinese per la situazione del popolo palestinese nella striscia di Gaza. Nel pomeriggio sono attesi cortei in circa 50 città italiane, da Roma a Milano, Napoli, Bologna e Torino, dove la prefettura ha disposto divieti su vetro e fumogeni.
2: Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Putin conferma l'intesa. Gli Stati Uniti sospendono temporaneamente le sanzioni al diesel russo. Il presidente ucraino tuona una decisione indegna e disonesta. Sale intanto a 12 vittime il bilancio di un attacco russo con bombe guidate che hanno colpito un condominio a Zaporizhzhia, nel sud dell'Ucraina.
1: La coalizione guidata dall'Arabia Saudita ha annunciato di essere impegnata in un'operazione su larga scala contro il personale e le capacità militari degli Houthi in Yemen. Sono stati distrutti 136 obiettivi. L'alleanza ha inoltre affermato di essere al lavoro per smantellare e distruggere la rete missilistica balistica degli Houthi, fornendo al contempo supporto aereo alle forze armate ufficiali del paese. Una mossa che arriva dopo l'intensificarsi degli attacchi dei ribelli.
2: Si celebra oggi la giornata dedicata alla salute mentale. Tantissime le iniziative da nord a sud Italia, in ASL, ospedali e sedi istituzionali. Per l'occasione saranno illuminati di verde i monumenti in diverse città. Dalla depressione ai disturbi più gravi, compresi quelli alimentari e psichiatrici, sono almeno 8 milioni gli italiani con problemi di salute mentale. Una stima in crescita negli ultimi anni, soprattutto tra i giovani, e secondo il rapporto del Ministero della Salute, l'uso delle tecnologie digitali è tra i principali indiziati.
1: Max Verstappen vince la sprint race del Gran Premio di Singapore davanti a Hamilton e Leclerc, che si è dovuto difendere comunque fino alla fine dall'attacco di Antonelli, che chiude quarto e sale di 2 posizioni e altri 2 punti. Va a più 89 su Russell nella classifica mondiale. Disastro McLaren all'ultimo giro. Norris attacca Piastri in curva 4, ma si toccano. Il pilota britannico riparte in 8ª posizione, mentre Piastri è rimasto fermo alle barriere. Respira così Leclerc, crollato a 13 secondi da Hamilton.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Come vorrei. Mondo Radio, tutti

Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità. Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre, la nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro, produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
4: Da Euronics c'è il tasso zero.
5: Tasso zero?
4: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero. Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a 69,99 euro al mese per 10 mesi. Lavatrice Hisense 10 kg e mezzo a 39,99 euro al mese per 10 mesi.
5: Corro!
4: Aspettami, vengo anch'io!
6: Euronics, Atri Case e Presicce Acquarica. Un mondo più avanti. Let's go!

0: Hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
1: Ma va, e chi è?
0: Ha appena aperto. Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
1: Ah, ma è McDonald's.
0: Che facciamo? Ci andiamo?
1: Per forza, sto già uscendo, ciao.
2: Vi aspettiamo nel nuovo McDonald's di Surano, strada statale 275, accanto al Gulliver.
3: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, tutti frutti pubblicità. 0833 54 60 72.

0: pubblicità.
1: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duri Plastic.
2: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, anti-alga, anti-muffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili, una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
1: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duri Plastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.
3: Perché soffrire inutilmente?
4: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
3: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
4: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche arredobagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
3: Gesco è a Melissano, zona industriale.
4: Come posso contattare Gesco?
3: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
4: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!

tuo weekend. Scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Da Euronics c'è il tasso zero.
2: Tasso zero?
1: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero. Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a 69,99 euro al mese per 10 mesi. Lavatrice Hisense 10 kg e mezzo a 39,99 euro al mese per 10 mesi.
2: Corro!
1: Aspettami, vengo anch'io!
0: Euronics, Atri Case e Presicce Acquarica. Un mondo più avanti. Let's go!

Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Bentrovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Sposare Dove Cameron non era evidentemente abbastanza. Damiano David ha deciso di portarsi all'altare anche mezzo guardaroba dell'alta moda, naturalmente. Per il matrimonio celebrato in Toscana, il cantante ha sfoggiato ben 4 look più un quinto, tutti firmati da stilisti di fama internazionale e tutti studiati nei minimi dettagli dallo stylist Michele Potenza. A questo punto viene da chiedersi se più che un matrimonio non sia stata una sfilata della serie altro che qualcosa di elegante ma semplice. Qui persino l'abito dello sposo aveva un programma più fitto di quello degli invitati. E a proposito di grandi amori, mano nella mano, sorrisi, sguardi complici e persino qualche abbraccio, Brad Pitt e Inés de Ramón al Festival del Cinema di San Sebastian sembravano più interessati l'uno all'altra che ai flash dei fotografi. La coppia è apparsa insieme alla premiere di Heart of the Beast, confermando un'intesa che ormai dura da tempo. A 62 anni lui e 33 lei, i due sembrano aver trovato la formula giusta per sfidare anche la distanza d'età. Niente grandi effusioni da copertina, ma una complicità che stavolta era difficile da nascondere. Il divo di Hollywood sarà pure abituato a recitare, ma davanti alla sua bella sembra aver deciso di abbandonare il copione e sulla red carpet stavolta la parte dell'innamorato gli è venuta davvero bene. Cuore che è tornato a battere infine anche per una delle sportive più amate e famose. Dopo aver conquistato piste, medaglie e record, Lindsay Vonn sembra aver trovato pure l'amore. La sciatrice americana ha infatti ufficializzato sui social la relazione con il collega francese Mathieu Ballier, 30 anni, 11 in meno di lei. A suggellare la nuova coppia, naturalmente, un bacio. I due erano già stati avvistati insieme a New York, ora hanno anche deciso di uscire allo scoperto. Lui è uno sciatore, lei una leggenda dello sci. La campionessa, insomma, ha trovato qualcuno capace di starle dietro anche fuori dalle piste e, considerando il suo curriculum, non era certo una gara per principianti. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci.
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Greatest Hits. Ogni giorno.
3: Ogni giorno.
2: Ogni giorno.
3: Su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Ancora maltempo sull'Italia. Oggi allerta arancione in 4 regioni: Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Intanto si contano i danni degli scorsi giorni. Una doppia tromba marina ha colpito Marsala in provincia di Trapani, distruggendo almeno 5 case e un complesso scolastico. Colpite anche Napoli ed Ischia, dove si sono verificati smottamenti. A causa dei danni, Melito di Porto Salvo in Calabria ha chiesto lo stato di calamità. Stessa richiesta dai comuni di Nettuno ed Anzio nel litorale sud di Roma dopo gli allagamenti di ieri.
1: E ad aggravare la situazione in Calabria anche una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 registrata dall'INGV nelle province di Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria. La scossa ha avuto una profondità di 11 chilometri. Al momento non si hanno notizie di danni a cose o persone. Dopo la scossa di terremoto invece a Caserta alle 12.22 e poi alle 12.23 con magnitudo 3.2 con epicentro a 4 chilometri da Gioia San Nitica e a 10.7 chilometri di profondità.
2: Giornata di cortei oggi in Italia per la fine del genocidio in Palestina, la manifestazione nazionale organizzata per la situazione del popolo palestinese nella striscia di Gaza. Nel pomeriggio sono attesi cortei in circa 50 città italiane, da Roma a Milano, Napoli, Bologna e Torino, dove la prefettura ha disposto divieti su vetro e fumogeni. Nella capitale il ritrovo proprio in questi minuti al Colosseo e partenza alle 15 del corteo diretto a Piazzale Aldo Moro, dove ha sede l'Università La Sapienza. A Milano la manifestazione partirà alle 16 da Piazza Repubblica per raggiungere San Babila.
1: Dall'estero oggi la Russia ha espresso la sua gratitudine per la revoca delle sanzioni sulle esportazioni di gasolio, sganciando 5 bombe su edifici residenziali a Zaporizhzhia. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X, affermando che al momento purtroppo sono state confermate 12 vittime, tra cui 3 bambini. Zelensky si riferisce all'intesa tra il presidente Trump con il leader del Cremlino sul gasolio russo. Gli Stati Uniti con questo accordo con Mosca hanno cancellato le sanzioni energetiche contro la Russia, infliggendo un duro colpo all'Ucraina.
2: L'alta rappresentante dell'Unione Europea, Kaja Kallas, in una nota diramata a nome dell'Unione Europea, ha criticato le sanzioni varate dagli Stati Uniti contro la Corte Penale Internazionale dopo l'assegnazione del premio Nobel per la pace alla giurista sudafricana Navi Pillay, chiedendo a Washington di ritirarle. Kallas ha avvertito che l'Unione è pronta ad adottare tutte le misure necessarie per garantire che la Corte continui ad operare efficacemente e ad assolvere il suo mandato indispensabile, ma ha colto con favore anche la disponibilità degli Stati Uniti di discutere le proprie preoccupazioni con gli Stati parte dello Statuto di Roma.
1: La Formula 1, un momento d'oro per Max Verstappen che a Singapore dopo la pole c'entra anche la vittoria nella gara sprint di Marina Bay. Dopo la partenza ritardata per pioggia, l'olandese della Red Bull viene sfilato al via da Russell, che prova a muro al secondo passaggio. Un super Lewis Hamilton è secondo grazie ad una grande partenza. L'altra Ferrari di Leclerc completa il podio. Solo quarto Antonelli, ma aumentano i punti su Russell anche grazie all'incidente finale tra le McLaren. L'orario delle qualifiche slitta alle 15.30.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Yes. Musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

raggio già li attraversava ed eran belli. Se senti il cuore battere più forte.

6070 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 6070 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Hai visto il Big Sale Micasa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Micasa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo. Sabato 17 ottobre alle 20:30 al Cineteatro Lumière di Carmiano, Franco Piana in concerto, in collaborazione con il Comune di Carmiano e il Conservatorio Tito Schipa di Lecce.

0: Pubblicità. Con Branca Termoidraulica e Irrigazione puoi risparmiare davvero. Solo per pochissimi giorni Branca a Montesano ti dà la possibilità di avere un pannello solare da 300 litri a soli 290 euro. IVA, trasporto e pratica GSE inclusa nel prezzo. Vieni a vedere i nostri radiatori e termoconvettori efficienti e performanti. Scopri le super offerte di Branca su termocamini, caldaie a biomassa o legna. Branca Termoidraulica e Irrigazione a Montesano Salentino in via Pisanelli 16.
1: Vi aspettiamo a Expo 2000 a Miggiano nel padiglione 4.
2: Da Euronics c'è il tasso zero.
3: Tasso zero?
2: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero! Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a 69,99 euro al mese per 10 mesi. Lavatrice Hisense 10 kg e mezzo a 39,99 euro al mese per 10 mesi.
3: Corro!
2: Aspettami, vengo anch'io!
4: Euronics, altri case e presicce acquarica. Un mondo più avanti. Let's go!
5: Mondo Radio Tutti Frutti, le canzoni più belle degli ultimi 30 anni.

0: Buongiorno Salento, il contenitore mattutino in onda da lunedì al sabato sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Alle 7, notizie dal Salento e dalla Puglia. Alle 8, almanacco, oroscopo, curiosità e meteo. Alle 9.30, la rassegna stampa con la cronaca nazionale, locale e sportiva. Alle 10, spazio aperto con la musica richiesta, informazione e intrattenimento. Alle 12.30, il giornale radio con notizie dal Salento. Buongiorno Salento, in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo. Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Italia nella morsa del maltempo. Allerta arancione su Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Allerta gialla su altre 7 regioni. A Lipari esondati, torrenti e case allagate. In salvo i bimbi della scuola travolta da un tornado a Marsala. Danni nel Regino con il merito di Porto Salvo che chiede lo stato di calamità, così come i comuni laziali di Nettuno e Anzio. A Napoli si registra lo smottamento di un costone a Posillipo. A Bari allagata la cripta della Basilica di San Nicola.
1: È ricoverata in gravi condizioni una bambina dopo che è stata travolta da un'auto nel cortile di casa. È accaduto a Casaleone in provincia di Verona. La piccola è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in codice rosso con l'elisoccorso. Attualmente si trova ricoverata nella terapia intensiva pediatrica all'ospedale della donna e del bambino di Borgo Trento. La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri.
2: Possibile svolta nelle indagini sulle aggressioni a Roma da parte di una minicar nera. Ci sarebbe un primo identikit e anche le immagini di una telecamera a contribuire al riconoscimento dei presunti responsabili. Stando alle ricostruzioni, uno degli aggressori sarebbe un ragazzo biondo di età compresa tra i 16 e i 18 anni e il veicolo avrebbe avuto la targa coperta da una fascia nera. Al momento non trova conferma l'ipotesi che si tratti di una sfida organizzata sui social, ma le denunce per questo tipo di aggressione sono almeno 6. L'ultima, quella di una 67enne colpito al fianco con un tubo in plastica.
1: Con un secondo controricorso contro ex Ilva in amministrazione straordinaria, il primo presentato contro Acciaierie d'Italia S.p.A. e Holding, la difesa dei cittadini di Taranto, costituitisi in giudizio, chiede che la Cassazione respinga perché inammissibile, improponibile, improcedibile, infondato il ricorso straordinario per Cassazione proposto da Ilva S.p.A. L'attività espone a pericolo i tarantini, produrre non è licenza di uccidere, gli investimenti non hanno ridotto i rischi, lede il diritto alla salute, dicono.
2: Dall'estero, oggi la Russia ha espresso la sua gratitudine per la revoca delle sanzioni sulle esportazioni di gasolio, sganciando 5 bombe su edifici residenziali a Zaporizhzhia. Così il presidente ucraino Zelensky su X, affermando che al momento purtroppo sono state confermate 12 vittime, tra cui 3 bambini. Nel corso della conversazione con Trump, il presidente russo si è mostrato molto comprensivo verso alcune proposte della parte statunitense relative alle misure di de-escalation, ha detto, citato da Interfax e la portavoce della Cremlino Peskov.
1: Il calcio alla Serie A torna in campo dopo la lunga sosta per le nazionali. Il campionato riparte dal match delle 15 tra Genoa e Fiorentina, ma con un ciclo di gare ravvicinate che può delineare gli equilibri per lo scudetto. Alle 18 si gioca Inter-Parma, con Chivu che pensa all'esordio di Stankovic dal primo minuto, con Çalhanoğlu in panchina. Gilardino prepara il suo esordio puntando sul 3-5-2. Recuperato Bernabé, in attacco la coppia Romero-Touré. Alle 20.45 in campo Napoli-Frosinone.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti. Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un Polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo. Sabato 17 ottobre alle 20:30 al Cineteatro Lumière di Carmiano, Franco Piana in concerto, in collaborazione con il Comune di Carmiano e il Conservatorio Tito Schipa di Lecce.
2: Shakespeare aveva ragione. Siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni, come anche la nostra casa. Nasce da un sogno, un desiderio, da come immagini il tuo modo di vivere. Living Ceramiche trasforma i tuoi sogni in spazi da vivere con materiali di pregio, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno e soluzioni per architetti e designer. Living Ceramiche, l'eccellenza per la tua casa da oltre 35 anni, a Presicce in Via del Mare. Promozioni speciali da Living Ceramiche. Stufe e camini a partire da 800 euro IVA compresa e ti finanziamo l'intero importo a tasso zero. Ti aspettiamo in showroom.
3: Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. C'è ancora tempo per passeggiare tra i giardini più famosi del Lago Maggiore. Quest'anno la stagione non si chiude con l'arrivo dell'autunno, ma prosegue per diverse settimane. I giardini botanici di Villa Taranto a Verbania resteranno aperti fino all'8 dicembre, mentre Isola Bella accoglierà i visitatori fino al 22 novembre. Le due proroghe fanno parte di un percorso più ampio per allungare la stagione turistica sul territorio, con l'obiettivo di distribuire le visite oltre i mesi estivi. Per chi ama viaggiare fuori stagione è anche l'occasione di vedere questi luoghi con meno folla e con i colori tipici dell'autunno. Quando le fioriture si esauriscono, sono le foglie a colorare i giardini e quest'anno, grazie alle temperature, il foliage potrebbe durare fino a novembre. La Fondazione Giardini Botanici di Villa Taranto ha annunciato che il parco di Verbania resterà aperto tutti i giorni festivi compresi fino al 22 novembre. Dopo quella data sarà ancora visitabile in alcune giornate fino all'8 dicembre. I giardini sono nati negli anni 30 per volontà di un capitano scozzese e oggi rappresentano uno dei parchi botanici più noti d'Italia, con migliaia di specie provenienti da tutto il mondo. In autunno aceri e altre piante ornamentali si colorano di rosso, arancio e giallo, mentre in estate protagoniste sono le fioriture. Gli orari per visitare i giardini cambiano con l'avanzare della stagione e da novembre cambiano anche le tariffe. Anche Isola Bella resterà aperta più a lungo del solito. Grazie all'iniziativa di Terre Borromeo, l'isola accoglierà i visitatori fino al 22 novembre, offrendo più tempo per scoprire il Palazzo Borromeo e i suoi giardini barocchi a terrazze, tra i più scenografici del lago. Fino al 24 ottobre si entra tutti i giorni, dalle 10 alle 17, ultimo ingresso. Dal 25 ottobre al 22 novembre l'orario si accorcia, si entra infatti dalle 10 alle 16, ultimo ingresso. Per chi sta pensando a un weekend autunnale sul lago, le date sono un buon riferimento. Una giornata tra i giardini di Villa Taranto e un giro in battello fino all'Isola Bella, così da vivere il Lago Maggiore in una stagione diversa dal solito. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: ma i veri viaggiatori partono per partire e basta, cuori lievi, simili a palloncini che solo il caso muove eternamente. Dicono sempre andiamo e non sanno perché. I loro destini hanno le forme delle nuvole. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

0: radio.
1: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
2: Ma t'ho detto paranoia.
1: Aspetta, fammi fare.
2: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
1: Cosa?
2: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
1: Ok.

0: Pubblicità.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma, tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in Via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
3: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre. La nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.

0: Mondo Radio Tutti Frutti.
1: Disco Esco di Radio.
2: Ciao, sono Francesco De Siena e vivo e disco Esco di Radio della settimana su Mondo Radio Tutti Frutti. Buon ascolto.

0: pubblicità.
1: Da Euronics c'è il tasso zero.
2: Tasso zero?
1: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero. Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a €69,99 al mese per 10 mesi. Lavatrice Hisense 10 kg e mezzo a €39,99 al mese per 10 mesi.
2: Corro!
1: Aspettami, vengo anch'io!
3: Euronics, altri case e presicce acquarica. Un mondo più avanti. Let's go!
4: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da €40 e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale Addiso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
5: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.

0: sensate. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Buongiorno Salento, dal lunedì al sabato dalle 7 alle 13 su Mondo Radio, dediche, richieste, informazione. Buongiorno Salento, solo su Mondo Radio.

0: Mondo Radio Tutti Frutti, le canzoni più belle degli ultimi 30 anni.
1: Si imposca tra le nuvole, rimescola le regole, nessuno sa se viene o se va.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Monito di Zelensky a Trump dopo l'accordo con il Cremlino sul gasolio russo. Oggi la Russia ha espresso il suo ringraziamento per la revoca delle sanzioni sulle esportazioni di diesel, lanciando 5 bombe guidate su edifici residenziali a Zaporizhzhia, ha scritto il presidente ucraino su X. Qualsiasi allentamento della pressione viene interpretato come un via libera per continuare a sganciare bombe sulle città, aggiunge. Il bilancio delle vittime è salito nel frattempo ad almeno 15 persone, tra cui 3 bambini, riporta Ukrainska Pravda. Il Cremlino intanto definisce sensate alcune delle proposte avanzate dagli Stati Uniti sulla de-escalation.
1: Il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen ha emanato un decreto con cui annulla le elezioni legislative previste per il 28 novembre e fissa la data per le presidenziali e le legislative all'11 settembre 2027. Lo riporta l'agenzia palestinese Wafa. Il decreto fa seguito ad una decisione del comitato esecutivo dell'OLP e a consultazioni con le fazioni e le forze politiche palestinesi, che hanno portato ad un consenso nazionale sugli ostacoli posti dalle misure israeliane allo svolgimento delle elezioni nella data precedentemente prevista.
2: E oggi giornata di cortei in Italia per la fine del genocidio, la manifestazione nazionale organizzata per la situazione del popolo palestinese nella striscia di Gaza. Dalla fine immediata del genocidio allo sblocco degli aiuti a Gaza e il ritiro dell'esercito di occupazione, sono diverse le richieste dei promotori dell'iniziativa, che ha incassato il sostegno di centinaia di associazioni, tra cui sigle sindacali, collettivi studenteschi e partiti come Movimento 5 Stelle Milano e Potere al Popolo.
1: Una bambina di 2 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un'auto nel cortile di casa a Casaleone, Verona. La bimba è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in codice rosso all'ospedale della donna e del bambino di Borgo Trento, dove è ricoverata nel reparto di terapia intensiva pediatrica. La dinamica dell'incidente in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri.
2: Una discussione nata per l'orario di partenza dell'autobus, che in poco tempo sarebbe degenerata in un danneggiamento del mezzo, in un'aggressione ai danni dell'autista che ha riportato lesioni personali. È accaduto nel Riminese lo scorso 5 ottobre. A distanza di pochi giorni, gli uomini della squadra mobile della polizia sono riusciti a risalire al presunto responsabile, un 38enne che è stato denunciato. I lavoratori del trasporto pubblico locale, al fianco dei sindacati, sono scesi in piazza per chiedere più sicurezza.
1: Tennis: nessun italiano ha raggiunto i 16esimi di finale del Masters 1000 di Shanghai. Tutti i tennisti rappresentati dal bel paese sono usciti prima del terzo turno sul cemento della località cinese. Fuori Matteo Berrettini, Federico Cina, Flavio Cobolli, che si è dovuto arrendere al secondo turno contro il francese Mannarino, e Lorenzo Musetti. Il secondo turno è stato letale anche per Luciano Darderi contro il greco Tsitsipas e per Matteo Arnaldi contro lo statunitense Taylor Fritz.
2: Ed è tutto. A più tardi.

Senza Frontiere. Mondo Radio. Senza Frontiere. Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
3: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
4: Un ottimo stato di salute passa da una sana e genuina alimentazione. Per questo ti consigliamo Avicola Marsilio. Avicola Marsilio è leader da oltre 20 anni per la produzione e vendita di uova locali. Un prodotto sempre fresco e distribuito il giorno stesso della deposizione. Scegli il meglio sulla tua tavola. Scegli Avicola Marsilio. A Tricase, provinciale per Specchia. Aperti dalle 6:30 alle 13.
5: Meglio un uovo fresco oggi.

0: pubblicità. Con Branca termoidraulica e irrigazione puoi risparmiare davvero. Solo per pochissimi giorni Branca a Montesano ti dà la possibilità di avere un pannello solare da 300 litri a soli 290 euro. IVA, trasporto e pratica GSE inclusa nel prezzo. Vieni a vedere i nostri radiatori e termoconvettori efficienti e performanti. Scopri le super offerte di Branca su termocamini, caldaie a biomassa o legna. Branca termoidraulica e irrigazione a Montesano Salentino in via Pisanelli 16.
1: Vi aspettiamo a Expo 2000 a Miggiano nel padiglione 4.
2: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duriplastic.
3: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, antialga, antimuffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili. Una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
2: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duriplastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.
4: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo. Sabato 17 ottobre alle 20:30 al Cineteatro Lumière di Carmiano, Franco Piana in concerto, in collaborazione con il Comune di Carmiano e il Conservatorio Tito Schipa di Lecce.
5: Flashback to the music of yesterday.
6: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: pubblicità.
1: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre, la nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
2: Da Euronics c'è il tasso zero.
3: Tasso zero?
2: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero! Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a 69,99 euro al mese per 10 mesi. Lavatrice Hisense 10 kg e mezzo a 39,99 euro al mese per 10 mesi.
3: Corro!
2: Aspettami, vengo anch'io!
4: Euronics, Atri Case e Presicce Acquarica. Un mondo più avanti. Let's go!
5: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
6: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
5: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche a arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
7: Hai visto il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.

0: Questa è Mondo radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.
1: Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te nommer.

0: Hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
1: Ma va, e chi è?
0: Ha appena aperto. Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
1: Ah, ma è McDonald's.
0: Che facciamo? Ci andiamo?
1: Per forza, sto già uscendo, ciao.
2: Vi aspettiamo nel nuovo McDonald's di Surano, strada statale 275, accanto al Gulliver.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Presidi e cortei propali in numerose città italiane per la manifestazione La fine del genocidio. Tra le richieste dei promotori, la fine immediata appunto del genocidio, lo sblocco degli aiuti a Gaza e il ritiro dell'esercito di occupazione. All'iniziativa hanno aderito centinaia di associazioni, tra cui sigle sindacali, collettivi studenteschi e realtà politiche. Coinvolte diverse città in tutta Italia, tra cui Roma, Milano, Napoli, dove sfila anche Greta Thunberg, Bologna e Torino, dove i manifestanti che aprono il corteo trasportano due pupazzi che raffigurano il presidente americano Trump e il premier israeliano Netanyahu. Proprio nel capoluogo piemontese, fin da subito, si sono registrati momenti di tensione.
1: È stata udita una forte esplosione all'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita, secondo testimoni citati da Reuters. La notizia è stata rilanciata dal Times of Israel. Nel frattempo, la France Press ha riferito che è in corso l'evacuazione dell'aeroporto. Poco prima, lo scalo aveva invitato i viaggiatori a contattare la compagnia aerea e confermare lo stato del volo prima di recarsi in aeroporto. Un messaggio analogo a quello diffuso giovedì, quando l'aeroporto è stato bersaglio di attacchi Houthi.
2: È ricoverata in gravi condizioni con un trauma facciale una bambina di 2 anni dopo che è stata travolta da un'auto nel cortile di casa a Casaleone in provincia di Verona. La piccola è stata immediatamente soccorsa dal 118 e trasportata in codice rosso con l'elisoccorso. Attualmente si trova ricoverata nel reparto di terapia intensiva pediatrica all'ospedale della donna e del bambino di Borgo Trento. La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri.
1: La giudice sudafricana Navi Pillay, ex alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani e vincitrice del premio Nobel per la pace di quest'anno, ha definito senza precedenti e inaccettabili le sanzioni recentemente annunciate dagli Stati Uniti nei confronti della Corte Penale Internazionale. Anche l'alta rappresentante dell'Unione Europea, Kaya Kallas, in una nota diramata a nome dell'Unione Europea, ha criticato le sanzioni varate dagli Stati Uniti contro la Corte Penale Internazionale.
2: Usa l'hashtag No Death Penalty Papa Leone XIV nel suo post pubblicato su X. Il pontefice interviene ancora una volta contro la pena di morte e lo fa con parole forti, parole dirette dopo che nelle scorse ore il Pentagono ha annunciato la trasmissione in diretta streaming della condanna a morte per fucilazione di Nidal Hassan, l'ex maggiore dell'esercito condannato per la strage di Fort Hood del 2009, stata la vita a 13 persone.
1: Formula 1 in pista a Marina Bay per assegnare la 17ª pole position del Mondiale 2026 nel GP di Singapore. A partire in prima fila sarà ancora Max Verstappen davanti alle due Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Seconda fila per Kimi Antonelli, poi Norris e Piastri. Russell sesto partirà però ultimo per il cambio della Power Unit. Problema per Ajar eliminato in Q3.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: La tua musica.
4: La tua musica.
3: Le tue richieste. Le tue canzoni preferite con SMS e WhatsApp al 380 20 20 029.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
5: Mondo Radio Tutti Fru. Mondo Radio Tutti Fru. Mondo Radio Tutti Fru. Musica senza frontiere.

0: pubblicità.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
2: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio. Perché soffrire inutilmente?
3: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
2: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
3: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
2: Gesco è a Melissano, zona industriale.
3: Come posso contattare Gesco?
2: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
3: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Torino per una mostra in tre atti che celebra il centenario della nascita di Marisa Merz, artista e scultrice italiana nota per essere stata l'unica esponente femminile del movimento dell'arte povera, che nel corso della sua lunga carriera ha integrato la sfera intima e domestica con la ricerca sui materiali, il tempo quotidiano come dimensione creativa e la casa come laboratorio alchemico, la nozione di spazio come luogo fisico e metafisico, un apparente disequilibrio capace di far emergere le potenzialità nascoste di oggetti e materie. Le opere, talvolta apparentemente effimere, nascono da un processo di continua evoluzione, fatto di variazioni sottili attraverso cui l'artista si avvicina progressivamente all'essenza dei suoi soggetti. Marisa Merz, la danza delle ore, presso il Castello di Rivoli di Torino fino al 4 aprile. Ci spostiamo a Milano per una mostra dell'artista giapponese Aki Sasamoto. Attingendo da differenti discipline come la danza, la matematica, la psicologia sociale, la meteorologia e le scienze eco-comportamentali, le sue opere trasportano il vissuto e le esperienze personali all'interno di un immaginario metaforico, evocando nuove narrazioni sospese tra logica e intuizione. Al confine tra performance, scultura e installazione video, Sasamoto costruisce ambienti e situazioni all'interno dei quali persone e oggetti interagiscono, esplorando il rapporto tra corpo e spazio con l'obiettivo di coinvolgere il pubblico su più livelli sensoriali. Aki Sasamoto XYZ in mostra al Pirelli Hangar Bicocca di Milano fino al 17 gennaio. Restiamo a Milano per il nuovo musical che celebra il glorioso repertorio musicale di Umberto Tozzi. Finalmente il pubblico potrà scoprire chi è davvero Gloria ed è invitato a vivere la musica come in un concerto, libero di cantare e partecipare. Con un allestimento tecnologico e moderno con effetti a sorpresa, lo spettacolo trasforma il teatro in un viaggio musicale continuo, dove la narrazione si fonde in un'unica esperienza emotiva e pop. Una selezione di 21 successi di Tozzi che hanno segnato generazioni intere. Gloria, il musical, a Milano, in scena al Teatro degli Arcimboldi. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'inganno francese di John Grisham. Per la prima volta l'autore si cimenta in un romanzo di spionaggio che va ben oltre i confini del genere, regalando ai suoi milioni di lettori in tutto il mondo una storia travolgente e piena di suspense. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

Questa è Mondo radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Pallavolo, ogni venerdì a Tutto Volley. Notizie, interviste e commenti dal mondo della pallavolo. In studio Diego Sperti. Commenti, interviste, pre e post partita con i protagonisti in campo. La grande pallavolo, solo su Mondo Radio, anche su mondoradio.net.

0: pubblicità.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 7 Terza Lentina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari di circa 3 km tra lo svincolo per Erchie e lo svincolo per San Pancrazio in provincia di Brindisi. Sulla strada statale 274 Salentina Meridionale è attiva una chiusura all'altezza dello svincolo di Presicce in entrambe le direzioni in provincia di Lecce, deviazioni in loco. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una chiusura di 2 km circa tra gli svincoli di Carapelle e Stornara in direzione Canosa in provincia di Foggia, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Da Euronics c'è il tasso zero.
3: Tasso zero?
2: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero! Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a 69,99 euro al mese per 10 mesi. Lavatrice iSense 10,5 kg a 39,99 euro al mese per 10 mesi.
3: Corro!
2: Aspettami, vengo anch'io!
4: Euronics, Atri Case e Presicce Acquarica. Un mondo più avanti. Let's go!

Mondo Radio Tutti Frutti, la radio per tutti. Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Decine di persone sono rimaste gravemente ferite nell'attacco all'aeroporto di Riyadh. Lo ha reso noto una fonte di un ospedale della capitale saudita. Decine di persone sono rimaste ferite, ha spiegato, e almeno 5 di queste, tutte di nazionalità saudita, sono in terapia intensiva. Alcuni pazienti sono stati trasferiti in ospedale in elicottero. Le ambasciate di Germania, Canada e Spagna in Arabia Saudita hanno consigliato ai loro cittadini di non passare attraverso l'aeroporto di Riyadh, colpito appunto da un missile degli Houthi.
1: La giudice sudafricana Navi Pillay, ex alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani e vincitrice del premio Nobel per la pace di quest'anno, ha definito senza precedenti e inaccettabili le sanzioni recentemente annunciate dagli Stati Uniti nei confronti della Corte Penale Internazionale. Anche l'alta rappresentante dell'Unione Europea, Kaya Kallas, in una nota diramata a nome dell'Unione Europea, ha criticato le sanzioni varate dagli Stati Uniti contro la Corte Penale Internazionale.
2: Presidi e cortei propali in numerose città italiane per la manifestazione La fine del genocidio. Tra le richieste dei promotori, la fine immediata appunto del genocidio, lo sblocco degli aiuti a Gaza e il ritiro dell'esercito di occupazione. All'iniziativa hanno aderito centinaia di associazioni, tra cui sigle sindacali, collettivi studenteschi e realtà politiche. Coinvolte diverse città in tutta Italia, tra cui Roma, Milano, Napoli, dove sfila anche Greta Thunberg, Bologna e Torino, dove i manifestanti che aprono il corteo trasportano due pupazzi che raffigurano il presidente americano Trump e il premier israeliano Netanyahu. Proprio nel capoluogo piemontese, fin da subito, si sono registrati momenti di tensione.
1: A Treviso, preso in giro dai bulli, si getta dal primo piano della scuola. È grave un tredicenne. L'adolescente è ora ricoverato al Caffoncello. Disperazione e sconcerto dei genitori che dicono: la scuola non ci ha detto niente di quel che succedeva.
2: Possibile svolta nelle indagini sulle aggressioni a Roma da parte di una minicar nera. Ci sarebbe un primo identikit e anche le immagini di una telecamera a contribuire al riconoscimento dei presunti responsabili. Stando alle ricostruzioni, uno degli aggressori sarebbe un ragazzo biondo di età compresa tra i 16 e i 18 anni e il veicolo avrebbe avuto la targa coperta da una fascia nera. Al momento non trova conferma l'ipotesi che si tratti di una sfida organizzata sui social, ma le denunce per questo tipo di aggressione sono almeno 6. L'ultima quella di una 67enne colpito al fianco con un tubo in plastica.
1: Il calcio: nella prima partita della sesta giornata di Serie A allo stadio Ferraris finisce 2-1 tra Genoa e Fiorentina. Rossoblù avanti dopo 7 minuti grazie al terzo gol in campionato di Osmajec, che mette in rete un tiro cross dalla destra di Ellerston. Il Grifone trova il raddoppio già al 15° con Messias, che raccoglie un assist dell'attaccante montenegrino. Nella ripresa i viola accorciano al 73° con un tiro di Jimenez deviato nella propria porta da Vasquez, ma il Genoa tiene e conquista la prima vittoria in campionato. Dalle 18 in campo Inter-Parma, alle 20:45 Napoli-Frosinone.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: C'è qualcosa che può prescrivere, dottore?
5: Mondo Radio, tutti frutti.
6: Oh, questo è il suo rimedio per tutto.

0: Pubblicità.
1: Hai visto il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Micasa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Un ottimo stato di salute passa da una sana e genuina alimentazione. Per questo ti consigliamo Avicola Marsilio. Avicola Marsilio è leader da oltre 20 anni per la produzione e vendita di uova locali. Un prodotto sempre fresco e distribuito il giorno stesso della deposizione. Scegli il meglio sulla tua tavola. Scegli Avicola Marsilio. A Tricase, provinciale per Specchia. Aperti dalle 6:30 alle 13.
3: Meglio un uovo fresco oggi e anche domani.
4: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre. La nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.

0: pubblicità.
1: La tua casa, il tuo investimento. Proteggilo e valorizzalo con le pitture, gli smalti e i decorativi di Industria Colori Duriplastic.
2: Da oltre 50 anni portiamo il colore nelle case con una gamma completa di pitture per esterni ad alto contenuto tecnologico, dotate di proprietà termoriflettenti, antialga, antimuffa, pitture per interni igienizzanti e super lavabili, una linea completa di smalti per legno e ferro, decorativi materici per dare un tocco di classe agli ambienti contemporanei e moderni.
1: Se stai pensando alla manutenzione delle tue mura domestiche o hai semplicemente voglia di rifare il look della tua casa, cerca i prodotti di Industria Colori Duriplastic nei DP Store, nei DP Elite e nei migliori negozi specializzati.
3: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
4: Da Euronics c'è il tasso zero.
5: Tasso zero?
4: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero! Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a 69,99 euro al mese per 10 mesi. Lavatrice iSense 10 kg e mezzo a 39,99 euro al mese per 10 mesi.
5: Corro!
4: Aspettami, vengo anch'io!
6: Euronics, altri case e presicce acquarica. Un mondo più avanti. Let's go!
7: Ten, nine.

Inizia adesso una nuova puntata di Tutti Frutti Chart, la speciale classifica di Mondo Radio con le 20 canzoni più trasmesse nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ecco la prima. Posizione numero 20.

0: Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio.
1: Hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
2: Ma va, e chi è?
1: Ha appena aperto Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
2: Ah, ma è McDonald's.
1: Che facciamo? Ci andiamo?
2: Per forza, sto già uscendo, ciao.
3: Vi aspettiamo nel nuovo McDonald's di Surano, strada statale 275, accanto al Gulliver.
0: Tutti Frutti Chart, posizione numero 17.

0: Tutti Frutti Chart, la speciale classifica di Mondo Radio con le 20 canzoni più trasmesse nell'ultima settimana.
1: Pubblicità.
2: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo. Sabato 17 ottobre alle 20:30 al Cineteatro Lumière di Carmiano, Franco Piana in concerto, in collaborazione con il Comune di Carmiano e il Conservatorio Tito Schipa di Lecce.
3: Con Branca Termoidraulica e Irrigazione puoi risparmiare davvero. Solo per pochissimi giorni Branca a Montesano ti dà la possibilità di avere un pannello solare da 300 litri a soli 290 euro. IVA, trasporto e pratica GSE inclusa nel prezzo. Vieni a vedere i nostri radiatori e termoconvettori efficienti e performanti. Scopri le super offerte di Branca su termocamini, caldaie a biomassa o legna. Branca Termoidraulica e Irrigazione a Montesano Salentino in via Pisanelli 16.
4: Vi aspettiamo a Expo 2000 Miggiano nel padiglione 4.
0: Tutti Frutti Chart, posizione numero 14. Era da

0: Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Decine di persone sono rimaste gravemente ferite nell'attacco all'aeroporto di Riyadh. Lo ha reso noto una fonte di un ospedale della capitale saudita. Decine di persone sono rimaste ferite, ha spiegato, e almeno 5 di queste, tutte di nazionalità saudita, sono in terapia intensiva. Alcuni pazienti sono stati trasferiti in ospedale in elicottero. Le ambasciate di Germania, Canada e Spagna in Arabia Saudita hanno consigliato ai loro cittadini di non passare attraverso l'aeroporto di Riyadh, colpito appunto da un missile degli Houthi.
2: La giudice sudafricana Navi Pillay, ex alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani e vincitrice del premio Nobel per la pace di quest'anno, ha definito senza precedenti e inaccettabili le sanzioni recentemente annunciate dagli Stati Uniti nei confronti della Corte Penale Internazionale. Anche l'alta rappresentante dell'Unione Europea, Kaya Kallas, in una nota diramata a nome dell'Unione Europea, ha criticato le sanzioni varate dagli Stati Uniti contro la Corte Penale Internazionale.
3: Presidi e cortei propali in numerose città italiane per la manifestazione La fine del genocidio. Tra le richieste dei promotori, la fine immediata appunto del genocidio, lo sblocco degli aiuti a Gaza e il ritiro dell'esercito di occupazione. All'iniziativa hanno aderito centinaia di associazioni, tra cui sigle sindacali, collettivi studenteschi e realtà politiche. Coinvolte diverse città in tutta Italia, tra cui Roma, Milano, Napoli, dove sfila anche Greta Thunberg, Bologna e Torino, dove i manifestanti che aprono il corteo trasportano due pupazzi che raffigurano il presidente americano Trump e il premier israeliano Netanyahu. Proprio nel capoluogo piemontese, fin da subito, si sono registrati momenti di tensione.
2: A Treviso, preso in giro dai bulli, si getta dal primo piano della scuola. È grave un tredicenne. L'adolescente è ora ricoverato al Caffoncello. Disperazione e sconcerto dei genitori che dicono: la scuola non ci ha detto niente di quel che succedeva.
3: Possibile svolta nelle indagini sulle aggressioni a Roma da parte di una minicar nera. Ci sarebbe un primo identikit e anche le immagini di una telecamera a contribuire al riconoscimento dei presunti responsabili. Stando alle ricostruzioni, uno degli aggressori sarebbe un ragazzo biondo di età compresa tra i 16 e i 18 anni e il veicolo avrebbe avuto la targa coperta da una fascia nera. Al momento non trova conferma l'ipotesi che si tratti di una sfida organizzata sui social, ma le denunce per questo tipo di aggressione sono almeno 6. L'ultima quella di una 67enne colpito al fianco con un tubo in plastica.
2: Il calcio: nella prima partita della sesta giornata di Serie A allo stadio Ferraris finisce 2-1 tra Genoa e Fiorentina. Rossoblù avanti dopo 7 minuti grazie al terzo gol in campionato di Osmajec, che mette in rete un tiro cross dalla destra di Ellerston. Il Grifone trova il raddoppio già al 15° con Messias, che raccoglie un assist dell'attaccante montenegrino. Nella ripresa i viola accorciano al 73° con un tiro di Jimenez deviato nella propria porta da Vasquez, ma il Genoa tiene e conquista la prima vittoria in campionato. Dalle 18 in campo Inter Parma, alle 20:45 Napoli Frosinone.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Mondo Radio Tutti Frutti, Mondo Radio Tutti Frutti, Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
0: Tutti Frutti Chart, posizione numero 11.

0: Tutti Frutti Chart, la speciale classifica di Mondo Radio con le 20 canzoni più trasmesse nell'ultima settimana.
1: Pubblicità.
2: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
3: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
4: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
5: Hai visto il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
0: Tutti Frutti Chart, posizione numero 7.

0: Tutti Frutti Chart, la speciale classifica di Mondo Radio con le 20 canzoni più trasmesse nell'ultima settimana.
1: Pubblicità.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
3: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
4: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo. Sabato 17 ottobre alle 20:30 al Cineteatro Lumière di Carmiano, Franco Piana in concerto, in collaborazione con il Comune di Carmiano e il Conservatorio Tito Schipa di Lecce.
5: Da Euronics c'è il tasso zero.
6: Tasso zero?
5: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero! Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a 69,99 euro al mese per 10 mesi. Lavatrice Hisense 10,5 kg a 39,99 euro al mese per 10 mesi.
6: Corro!
5: Aspettami, vengo anch'io!
7: Euronics, altri case e presicce acquarica. Un mondo più avanti. Let's go!
8: Ogni casa merita di guardare al futuro. Scegli l'innovazione con Infissi Mauro. A Surano nasce Oltre, la nuova gamma di porte e finestre per chi desidera vivere oggi il comfort e il design di domani. PVC, termofibra e hybrid. Tre sistemi all'avanguardia per un isolamento termoacustico eccellente e uno stile moderno. Infissi Mauro. Produttori diretti di infissi e soluzioni oscuranti come avvolgibili, frangisole e persiane in alluminio. Offriamo finanziamenti personalizzati anche senza busta paga. Ti aspettiamo nella nuova sede sulla strada statale 275 a Surano. Segui Infissi Mauro su Facebook e Instagram e lasciati ispirare.
0: Tutti Frutti Chart. Posizione numero 5.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Tutti Frutti Chart, posizione numero 4.

0: Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio.
1: Disco Esco di Radio.
2: Ciao, sono Francesco De Siena e vivo e disco Esco di Radio della settimana su Mondo Radio Tutti Frutti. Buon ascolto.

0: Tutti frutti chart. Posizione numero 1.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Tutti Frutti Chart termina adesso. Appuntamento al prossimo weekend con la classifica delle 20 canzoni più trasmesse alla radio. Tutti Frutti Chart, sempre su Mondo Radio.
1: Pubblicità.
2: Shakespeare aveva ragione. Siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni, come anche la nostra casa. Nasce da un sogno, un desiderio, da come immagini il tuo modo di vivere. Living Ceramiche trasforma i tuoi sogni in spazi da vivere, con materiali di pregio, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno e soluzioni per architetti e designer. Living Ceramiche, l'eccellenza per la tua casa da oltre 35 anni, a Presicce in Via del Mare. Promozioni speciali da Living Ceramiche. Stufe e camini a partire da 800 euro IVA compresa e ti finanziamo l'intero importo a tasso zero. Ti aspettiamo in showroom.
3: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Buonasera dalla redazione.
5: L'Italia nella morsa del maltempo. In Sicilia una tromba marina ha colpito le Toiani nel comprensorio ionico messinese, provocando ingenti danni ad uno stabilimento balneare nella zona centrale del paese. Colpito da un infarto sull'isola di Vulcano, un uomo di 81 anni è stato trasferito all'ospedale Fogliani di Milazzo a bordo di una motovedetta della Guardia Costiera di Lipari, dopo che le condizioni meteo avverse hanno impedito il decollo dell'elisoccorso. A Lipari i vigili del fuoco hanno recuperato un'auto travolta dall'acqua. Danni nel Regino con Melito di Porto Salvo che chiede lo stato di calamità, così come i comuni laziali di Nettuno ed Anzio.
4: È ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale della donna e del bambino di Verona, ma non è in pericolo di vita la bambina di 18 mesi che è stata investita da un'auto nel cortile di casa a Casaleone. La piccola, dopo l'incidente, è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del SUEM 118 e trasportata in codice rosso con l'elisoccorso. Fonti dell'azienda ospedaliera fanno sapere che la piccola non ha riportato fratture. L'incidente è tuttora in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri.
5: Gli esteri, decine di persone sono rimaste gravemente ferite nell'attacco all'aeroporto di Riyadh, lo ha reso noto una fonte di un ospedale della capitale saudita. Alcuni pazienti sono stati trasferiti in ospedale in elicottero. Intanto gli Stati Uniti hanno chiesto ad Israele di riprendere la guerra all'Iran, ma da soli. Lo ha riferito oggi il quotidiano israeliano Mariv. Il capo di Stato Maggiore Yala Zamir ha però chiarito agli americani che un attacco del genere avrebbe causato con ogni probabilità il rinvio delle elezioni in Israele, escludendone dunque la possibilità.
4: Un attacco di droni ucraini ha paralizzato per ore gli aeroporti di Mosca, proprio mentre diversi aerei del governo russo facevano rientro nella capitale da un vertice in Turkmenistan. A bordo, secondo fonti informate, si trovavano il presidente Vladimir Putin e alcuni dei suoi collaboratori, ne dà notizia il New York Times.
5: Sarebbero migliaia, secondo i media indiani, le persone fermate dalla polizia a Nuova Delhi, dove si è tenuta una protesta del partito delle Blatte contro le presunte irregolarità nella revisione delle liste elettorali, di cui l'opposizione accusa il governo. Le cifre ipotizzate dai giornali variano. Arrestato anche lo stesso leader del partito delle Blatte, Abhijit Dibki. L'accusa è di manifestazione non autorizzata.
4: I motori in chiusura in Formula 1. Max Verstappen conquista la pole a Marina Bay e partirà davanti a tutti nel GP di Singapore. Secondo posto per Charles Leclerc, poi Lewis Hamilton su un'ottima Ferrari. Seconda fila per Kimi Antonelli, poi Norris e Piastri. Per la MotoGP, Marc Marquez approfitta dell'incidente al via, bezzecchi Raul Fernandez e vince la sprint race del Gran Premio di Indonesia. Il 9 volte campione del mondo è il nuovo leader del campionato, a più 4 su Martin. Sul podio anche Ogura e Di Gian Antonio.
5: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
6: Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net, su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord in gran parte soleggiato, salvo addensamenti sulla Valpadana centro-orientale. In serata nubi in aumento. Temperature in lieve rialzo, massime tra 19 e 23 gradi. Al centro condizioni abbastanza soleggiate, salvo residue piogge al mattino sulle regioni adriatiche. Temperature in lieve rialzo, massime tra 20 e 23 gradi. Al sud nubi irregolari e locali brevi fenomeni in Puglia, al mattino anche sulla bassa Calabria, altrove schiarite alternate a innocue nubi sparse, temperature in lieve rialzo con massime tra 20 e 25 gradi.
3: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto, e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
7: 60-70 Classics. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Vintage.
1: Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Cielo grigio su, solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Perché soffrire inutilmente?
1: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
2: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg. Tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
1: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche, arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
2: Gesco è a Melissano, zona industriale.
1: Come posso contattare Gesco?
2: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
1: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
3: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma, tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa, il piacere del regalo.
1: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore.

0: pubblicità.
1: Da Euronics c'è il tasso zero.
2: Tasso zero?
1: Sì, incredibile! Tutto a tasso zero. Smartphone Samsung Galaxy S25 Edge a 69,99 euro al mese per 10 mesi. Lavatrice Hisense 10 kg e mezzo a 39,99 euro al mese per 10 mesi.
2: Corro!
1: Aspettami, vengo anch'io!
0: Euronics, altri case e presicce acquarica. Un mondo più avanti. Let's go!
3: Le note si fanno spazio, i luoghi prendono vita con Abitare il Jazz. Riparte il grande jazz grazie al progetto ideato e promosso dall'Associazione Culturale Cromatica APS, con il patrocinio della provincia di Lecce. Un'iniziativa vincitrice del bando Promozione della Musica Jazz, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura. Vivi la magia della musica dal vivo. Sabato 17 ottobre alle 20:30 al Cineteatro Lumière di Carmiano, Franco Piana in concerto, in collaborazione con il Comune di Carmiano e il Conservatorio Tito Schipa di Lecce.

0: Hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
1: Ma va, e chi è?
0: Ha appena aperto. Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
1: Ah, ma è McDonald's.
0: Che facciamo? Ci andiamo?
1: Per forza, sto già uscendo, ciao.
2: Vi aspettiamo nel nuovo McDonald's di Surano, strada statale 275, accanto al Gulliver.

0: pubblicità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, ancora in primo piano il maltempo con piogge e temporali accompagnati localmente da vento forte. Allerta meteo arancione su diverse aree del territorio. Prestare una particolare attenzione nella guida. Ed è stata prorogata domani l'allerta meteo arancione, in particolare nelle province di Lecce e Taranto. Per le altre notizie ricordiamo che fino alle 6 di lunedì 12 ottobre resta chiusa per lavori la statale 275 di Santa Maria di Leuca tra Maglie e Scorrano. Deviazioni possibili segnalate sul posto. Proseguono i lavori anche sulla statale 16 Adriatica con riduzione di carreggiata tra Galatina e Galugnano. Possibile la formazione di rallentamenti. Sulla superstrada Brindisi-Lecce transito su carreggiata ridotta per lavori tra San Pietro Vernotico e Trullo Masseria verso Brindisi. A Lecce in città lavori fino al prossimo 19 ottobre su via De Dominicis. Possibili ripercussioni al traffico di zona. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: La tua musica, la tua musica, le tue richieste, le tue canzoni preferite con SMS e WhatsApp al 380 20 20 029.

La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.

domenica pomeriggio hai un appuntamento da non perdere. Tutti in campo, il calcio salentino sulle frequenze di Mondo Radio. Commenti, risultati e interviste dai campionati regionali e non solo. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Tutti in campo con Davide Ruberto. Solo su Mondo Radio, naturalmente.

0: pubblicità.
1: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
2: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
3: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero Atricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
4: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.

0: chi vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Flashback to the music of yesterday.
2: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

Per la tua pubblicità su Mondo Radio, tutti frutti pubblicità. 0833 54 60 72. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the Big Bad

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta, benvenuta dentro alla mia vita.

0: pubblicità.
1: Createstiz.
2: Ogni giorno.
1: Ogni giorno.
3: Ogni giorno.
2: Su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.

Questa è Mondo radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su

0: flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere. La

due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni 90. La radio dei tuoi giorni più belli. Mondo Radio tutti frutti. Radio, cinema, giornali, grandi eventi e spettacoli dal vivo. Per un preventivo chiamaci allo 0833 54 60 72.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: House Club Set. Stay tuned.
1: House Club Set by Mondo Radio.
2: Questa musica non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi. Grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio. Mondo Radio. No limits. No limits.

6070 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 6070 Classics. Solo su Mondo Radio.

up now. Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

0: Mondo Radio Tutti Fru. Mondo Radio Tutti Fru. Mondo Radio Tutti Fru. Musica senza frontiere.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Vintage.
1: Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Cielo grigio su. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.